0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: La musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Carica l'app di Radio Number One, disponibile su Play Store e App Store.
2: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra app.
1: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Radio Number One, un minuto alle 4. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Sta finalmente arrivando il momento che aspettavi da tutta la settimana.
3: Il weekend!
4: Quattro conduttori differenti,
5: ma con un ritmo unico.
3: Quello della musica di Radio Number One.
4: Accendi il tuo weekend.
5: Noi siamo pronti.
1: Weekend Number One. Ogni sabato e domenica la chiave giusta per il tuo weekend.
3: Solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche.
2: No, dimmi, dimmi, no.
1: Senti qui, allora, sì, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
2: Scusa, ma che sfida è?
1: No,
2: ma
1: poi anche il mio cognome, quindi secondo me...
2: Sì, ho capito, ma secondo te...
1: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
2: Qualcuno secondo te vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
1: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
2: Che sfide decise? Ma tu sei fumato, lasciamo perdere.
1: Per me funziona.
0: One Match, dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi, ecco.

radio number one. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Number One. Sono le 7. Buongiorno.
1: Entra nel mondo di RadioNumberOne.it.
2: Scopri tutti i modi per restare sempre connesso.
1: Conosci i nostri speaker.
2: Ascolta i nostri podcast e rimani sempre aggiornato su tutte le iniziative.
1: Le notizie dal mondo della musica e non solo.
2: RadioNumberOne.it è dove vivi tu.
3: It's the weekend!
1: Weekend Number One.
4: Eccoci qui, buona domenica a tutti da Manuela Doriani. Mamma mia che vocino stamattina, non lo so, non ho fatto tardi ieri sera in realtà, ho la voce di una invece che ha fatto la baldoria, invece no, assolutamente no, ve lo posso garantire. E vabbè, forse è il caso di prendere un altro caffè. È il momento di salutarci, di dare il via alla nostra domenica insieme, come ogni domenica appunto nel Weekend Number One. Noi ci svegliamo insieme, prendiamo insieme il primo caffè e decidiamo insieme come affrontare questa giornata. Io ne prendo un altro, nel frattempo direi che posso augurarvi il buongiorno con la nuova canzone di Madame che si chiama Mama, non Mama.
5: The Weeknd.

Oh, il cafferino ha fatto il suo effetto. Eccomi qua, adesso posso anche gorgheggiare per augurarvi un buongiorno, meglio di no. Siamo partiti così con la nuova canzone di Madam che si chiama Mamma non Mamma. Tra l'altro sono molto emozionata perché proprio questa settimana andrò a vederla in concerto il 14 sera al Lazzaretto di Bergamo e non vedo l'ora di andarla a vedere. Tornerò in Italia e tra le tante cose belle da fare in questo periodo italiano che sta per iniziare per quanto mi riguarda c'è anche un concerto che tra l'altro conosco bene, nel senso che lei l'ho già vista dal vivo, non con questa tournée, con quella precedente, però insomma è veramente molto molto brava. Quindi se avete voglia di bere una birretta insieme a me ci vediamo al Lazzaretto di Bergamo il 14. Madam, per aprire la nostra domenica insieme si prosegue con Beyoncé, tutte donne stamattina, Single Ladies.

citare Coca-Cola e della nuova canzone di Tommaso Paradiso che ci regala per l'estate. 2026, non è una canzone, non è un tormentone estivo forse, però è sicuramente una bella canzone estiva. Magari non la urleremo a squarciagola in discoteca sotto le stelle, ma potremo ascoltarla in macchina, magari viaggiando e spostandoci da un posto all'altro nelle sere d'estate. Noi l'ascoltiamo molto volentieri da qualche giorno qui su Radio Number One, perché come vi ho detto è proprio nuova. Ancora buona domenica mattina da Manuela Doriani, siamo insieme fino alle 10. Tra poco parleremo di parleremo molto di viaggi, vi porto in giro per il mondo oggi. Ho trovato una selezione di notizie molto carine che riguardano insomma i viaggi che si potrebbero in teoria fare, o comunque i posti belli nel mondo da andare a vedere adesso o più avanti, chi lo sa, dipende. Miley Cyrus nel frattempo è End of the World.

0: of the World, una bella canzone di Miley Cyrus su Radio Number One nel Weekend Number One, tra le 7 e le 10 è tutto nostro. Siamo insieme appunto per chiacchierare di cose, per ascoltare soprattutto un sacco di bella musica. Tra poco
1: Weekend Number One
2: con Radio Number One.
1: L'estate 2026
2: è più calda che mai. Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
1: Alfa,
2: Charlie Puth,
1: Serena Brancale,
2: Madame e tanti altri.
1: Tieni sempre accesa Radio Number One.
2: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
1: Radio Number One è dove vivi tu.

È veramente molto bella questa collaborazione che hanno fatto Gianna Nannini e Marrakesh. Si chiama il pezzo è ovviamente America ed è una rivisitazione con appunto l'intervento di Marrakesh, che a me personalmente piace veramente molto molto molto molto. L'abbiamo ascoltata, fa parte della compilation che abbiamo scelto per augurarvi buongiorno in questa domenica mattina insieme alla Doriani fino alle 10. E volevo raccontarvi una classifica che fanno tutti gli anni, che fa l'Economist Intelligence Unit, per stabilire quali sono le città dove si vive meglio. E anche quest'anno Copenaghen si classifica come la città più vivibile del mondo. L'Economist, per cui autorevole diciamo la fonte di tutto ciò, anche l'analisi insomma, ha analizzato 137 città con 30 indicatori divisi in 5 categorie: stabilità, assistenza sanitaria, tutte cose importanti, che sia pubblica che privata, cultura, ambiente, istruzione e infrastrutture. Ognuno di questi parametri viene valutato appunto la qualità, l'efficienza, la stabilità e l'accessibilità, e si è appunto per il secondo o terzo anno consecutivo Copenaghen è la città diciamo dove si vive meglio in realtà, quindi voglio dire, se uno ha se uno ha in testa l'idea di cambiare magari nazione, di cambiare vita e di cambiare città, potrebbe prendere in considerazione Copenaghen. È un po' difficile imparare la lingua, imparare a comunicare, però tutto si può fare. E ci sono anche Vienna e Melbourne in classifica, città asiatiche come Tokyo anche si classificano, si piazzano molto molto bene. La brutta notizia, Sydney, Melbourne, anche in Australia, e la brutta notizia è che nelle prime 10 posizioni non c'è nemmeno un'italiana, ahimè. Dovremmo lavorare meglio per il prossimo anno.

0: mattina da iniziare tranquillamente, si spera, almeno per chi non deve andare a lavorare in questa domenica, con la musica di Radio Number One in sottofondo, rigorosamente sintonizzati. E lo so che ci sono molti affezionati della settimana anche che ascoltano la combriccola, perché giustamente si svegliano piano piano, e essendo un po' una sorta di famigliolona allargata, ci mandano i loro messaggi e ci augurano buongiorno anche di domenica. Si chiama My Body Isn't Ready, questa bella canzone di Somber che abbiamo ascoltato insieme, che lascia spazio invece alla canzone di Noemi, una delle mie preferite, devo dire la verità, e ce ne sono tante, no? Nella discografia di Noemi, perché c'è solo l'imbarazzo della scelta, però questa mi piace particolarmente. Si chiama Bianca, l'ascoltiamo insieme su Number One.
1: Sono tutti

0: Attenzione, attenzione, perché non può mai mancare nemmeno la domenica nel weekend number one l'appuntamento con le grandi canzoni di Radio Number One. Una piccola anticipazione ve la posso dare, senza spoilerare troppo, andiamo indietro al 1999.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
6: La Piadineria.
5: La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.

canzone molto bella e molto dolce, si chiama She's the One, 1999, l'anno d'uscita di questo bel pezzo. Ve l'avevo già spoilerato poco fa, una canzone di Robbie Williams che abbiamo ascoltato. Sono le grandi canzoni di Radio Number One. Sabrina.

come sempre la prima ora insieme tra un caffè e l'altro. Io personalmente sono già arrivata a quota 3 stamattina, faccio un po' di fatica, non lo so come mai, non so se capita anche a voi, no? Ci sono delle mattine che fai un sacco di fatica, anche se in realtà vai a dormire presto, cioè nel senso, se, oh, giustamente se uno fa tardi dici vabbè, insomma, se sgarri magari per quanto mi riguarda superi la mezzanotte, allora il giorno dopo sei un po' con la voce un po' così e sei un po' più rinco rispetto al solito e quindi necessiti di più caffeina in corpo. Quando ci sono delle mattine invece che questo accade, anche se non hai fatto niente di particolare, anzi magari ti è caduta la testa sul divano davanti a un film alle 9:30 di sera come alla nonna, io sono così, questa mattina c'è un po' di, c'è quest'attimo di defiance, cioè, meno male che c'è la musica di Radio Number One che tiene sveglia a me e mi auguro anche voi.

0: volata la prima ora del nostro weekend number one, ne abbiamo altre due, siamo insieme fino alle 10.
1: Weekend number one. Weekend.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna.

0: Il 22 luglio all'Arena Teatro Il Maggiore di Verbania, dalle 19.30 alle 2, una serata evento targata Beats for Babies, Summer Night, Live 90, dalla Golden Hour, l'aperitivo al tramonto sul Lago Maggiore con food truck, cocktail, birra e musica con DJ Vaero, fino all'after party di DJ Panico. E poi, omaggio dance anni 90 con DJ Angelo e DJ Tato, live show di Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina, info web e social Beats for Babies e biglietti su ticketgate.it.
1: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 4702 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
2: Liberi di viaggiare.
3: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
2: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
3: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
4: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
5: Dove si va in vacanza?
6: Prima tappa Brico Cay. Okay. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
5: E poi in viaggio?
6: No, in giardino. Con gli sconti Brico Cay okay, la vacanza ce la portiamo in casa.
5: Riposo vero?
6: Fatica zero.
5: Brico Cay. Okay. Se ce l'ho Cay, è tutto un altro brico.
7: Brico Cay, okay, più vicino a te.
8: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
9: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
8: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
10: Radio Number One, 2 minuti alle 8. Buongiorno.
11: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
12: Scarica l'app di Radio Number One.
13: Compatibile con Apple CarPlay e Google Android Auto.
12: Radio Number One è dove vivi tu.
13: Anche con la nostra app.

con la delicatezza e la raffinatezza di Sienna Spyro questa seconda ora della nostra porzione di Weekend Number One, come ogni domenica fino alle 10. Andiamo in cucina, è proprio il caso di dirlo, andiamo in cucina, perché stavo leggendo una cosa che mi ha fatto venire la colina in bocca, no? Come quando vedi una cosa c'è un po' di fame, è strano, anche più di un po', e vedi, non lo so, la fotografia di una prelibatezza o leggi la

visti né mangiati. Magari voi siete più bravi di me in cucina e li avete preparati e li preparate da un sacco di tempo. Bene, ci sono un sacco di food blogger che dispensano un sacco di ricette interessanti che hanno proprio come protagonisti gli spaghetti. Ci sono anche i contro food blogger, che sono una categoria a parte che io amo seguire moltissimo, soprattutto su TikTok ce ne sono un paio che mi fanno molto ridere e che preparano le stesse ricette dei food blogger più famosi per poi dire la verità, nel senso sono veramente buoni, li preparano con gli stessi ingredienti, magari con qualche variante così a fantasia, a sentimento, e oppure sono delle cose solo magari spettacolari che sono state fatte per aumentare follower o per sponsorizzare qualche prodotto, ma in realtà no, meglio di no, e quindi nel senso a quanto pare questi spaghetti freddi sono buoni, insomma, dipende dalla fantasia e da come dai condimenti, da come uno decide di condurli, di dirli. Allora, gli spaghetti una volta cotti e raffreddati correttamente si prestano, diciamo, ad abbinamenti che spaziano dai grandi classici come pomodoro, basilico e burrata magari, fino a delle combinazioni più ricercate con pesce, agrumi, un pesto leggero, magari verdure di stagione, erbe aromatiche. Insomma, uno può lasciarsi sbizzarrire, far sbizzarrire la propria fantasia mettendoci dentro un po' quello che vuole. L'impatto visivo è forte, nel senso che sono anche molto belli, grazie a un impiattamento magari particolarmente fantasioso, e stanno diventando una delle tendenze gastronomiche più condivise dell'estate, da provare assolutamente. Uno se li può mettere anche, capito, nel Tupperware e portarseli come schiscetta da qualche parte, perché no? Come si fa esattamente con la pasta fredda? Ma la domanda che vi volevo fare in questa seconda ora di del weekend number one, dove siamo magari anche un pochino già un pochino più svegli, qual è il vostro piatto estivo preferito? Punto di domanda. Se avete voglia di raccontarmelo, 393 444 0.

Si chiama Partenope della canzone che Merck e Cremont, due DJ produttori bravissimi che spaziano dalla musica tech house, house alla musica italiana, perché sono produttori di un sacco di canzoni italiane molto importanti e di grande successo, ci regalano per quest'estate 2026. Hanno scelto come featuring un niente proprio, un cimbello. Serena Brancale e The Colors insieme. Via, che team, mamma mia. E sarà sicuramente una delle canzoni che ci porteremo dietro per tutta l'estate, che magari balleremo, perché ci sono anche dei remix, diciamo, che si prestano al dance floor molto interessanti, o che ascolteremo semplicemente alla radio durante le nostre giornate estive. Su Radio Number One sicuramente la sentiremo più e più volte. Ancora buona domenica da Manuela Doriani. Una domanda stiamo facendo ai nostri ascoltatori: qual è il vostro piatto dell'estate? Quello che amate mangiare magari in questo periodo dell'anno. Poi ce ne sono alcuni che magari ti porti dietro anche d'inverno, e ce ne sono altri che proprio sono legati e rimangono proprio dei piatti estivi. Tipo, non lo so, ecco, la peperonata magari d'estate no, eh? No, l'insalata di riso invece ritorna puntuale, ecco, come l'esattore delle tasse, come la dichiarazione dei redditi tutte le estati, appunto. E quindi ecco, è un piatto proprio tipicamente estivo. Stanno arrivando un po' di messaggi, tra poco vi leggo. Sam Fender, Olivia Dean insieme, questa è Rain Me In.

0: Abbiamo un sacco di musica da ascoltare insieme come ogni domenica tra le 7 e le 10 nella nostra porzione del weekend number one, la famigliolina della domenica mattina, insieme a me che sono Manuela Doriani. A tra pochissimo.
1: Weekend number one.
2: Sempre di fretta, sempre con il semaforo sbagliato. L'automobilista stressato è convinto che il traffico ce l'abbia personalmente con lui.
3: Borbotta al volante come se stesse commentando una partita, gesticola con eleganza discutibile e tratta il clacson come uno strumento musicale.
4: Eppure, nel suo piccolo dramma quotidiano,
3: ci sono le donne al volante, pronte a svoltarti il viaggio.
5: Donne al volante, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
7: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
3: Letteratura, musica, cinema, scienza, arte, teatro. In una sola parola, cultura. E in due, la Milanesiana. Dal 16 al 19 luglio torna a Bormio la Milanesiana, festival ideato da Elisabetta Sgarbi. Al Cinema Teatro Plinius, sabato 18, Essere Armani, omaggio a Giorgio Armani con Anna Valle. Domenica 19 in Piazza del Querch, serata d'onore tra musica, cinema e poesia con Giancarlo Giannini. Al Museo Civico di Bormio continua fino al 30 agosto la mostra di Marcello Carrà, La Sindrome del Pallone e altri desideri. Eventi gratuiti con prenotazione su eventbrite.it.
4: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A. ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
5: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
6: Radio Number One è dove

belle canzoni in questo album di Harry Styles e quanti bei live che sta facendo in giro per il mondo. Harry Styles, ho visto tra l'altro un'immagine un po' preoccupante, sicuramente per chi era lì, che insomma, si è risolta poi nel migliore dei modi. È stato male sul palco Harry Styles, ma ne sono stati male un po', devo dire la verità, ultimamente. Harry Styles che a un certo punto si è tipo sdraiato, secondo me all'inizio ha cercato, si è sentito un po' di avere un po' un mancamento e quindi si è sdraiato per terra, secondo me voleva continuare facendo finta di niente, sperando che la gente lo scambiasse per un gesto così, capito, coreografico. Invece in realtà poi ha dichiarato appunto di aver avuto un momento un po', sarà il caldo, non lo so, e poi si è ritirato su, ha ricontinuato a cantare, a portare avanti il suo spettacolo, che è anche bello faticoso dal punto di vista visivo, perché lui è proprio un animale da palcoscenico. Un altro poverino che è stato malissimo, ho visto il video anche questo sui social, perché giustamente chi magari giù che sta assistendo al concerto ogni tanto fa dei video e quindi vanno a finire inevitabilmente tutti i dettagli sui social, è Rod Stewart che ha una certa età anche, poveraccio, nel senso, cioè, bravo, cioè no, non volevo essere offensiva, però dico che bravo, cioè a quell'età lì ancora andare in giro in tour eccetera, solo che ogni tanto deve prendere l'ossigeno e quindi insomma si è spostato dietro le quinte, si è dato la sua boccatona di ossigeno e poi ha continuato. Che meraviglia arrivarci a quell'età lì a fare una tournée, pensate. Vabbè, detto questo, tra poco leggiamo un po' di messaggi che stanno arrivando. Una semplice domanda: qual è il vostro piatto estivo preferito? Quella che abbiamo fatto ai nostri ascoltatori questa mattina. Mi sono fatta un po' un'idea, stanno arrivando un sacco di insalate di riso, di capresi, di couscous di verdure, ce ne sono un sacco. Tra

Mundo, si chiama così questa bella canzone di Karol G nella sua versione insieme a Manu Chao. C'è una versione dove è lei sola e c'è una versione invece dove c'è anche Manu Chao, dove ha voluto anche Manu Chao ad accompagnarla in questa canzone che parla di un sacco di posti nel mondo, no? Viaggiare per il mondo credo che sia una delle cose più belle, avere la possibilità di farlo è una delle cose più belle che ti possono capitare. Allora, messaggi dei nostri ascoltatori che ci regalano delle prelibatezze direttamente dai loro frigoriferi. Il piatto estivo preferito per me non c'è estate senza una bella insalata di riso ricca di verdure, tonno e mozzarella. Io la odio in realtà, è fresca, veloce, perfetta, infatti dopo una giornata di mare io in realtà proprio non riesco a mangiare, non mi piace per niente. E buongiorno, il mio piatto estivo preferito è la caprese, ecco, questa invece mi piace moltissimo. Pomodori belli maturi, una bella mozzarella magari di bufala, basilico fresco e un filo d'olio. Couscous di verdure, lo preparo la sera prima e il giorno dopo ancora più buono, certo, perché lo lasci dentro il Tupperware con tutti gli ingredienti e quindi buono, mamma mia. Il mio piatto preferito, anguria e prosciutto crudo. Caspita, ma sta bene anche con l'anguria il prosciutto crudo? Io pensavo solo con il melone, invece no, non l'ho mai assaggiata con l'anguria. Magari non sarà un piatto tradizionale, ma nelle giornate più calde non c'è niente di meglio, scrive una nostra ascoltatrice o ascoltatore, perché non è ben chiaro. Non importa, 393 4440444, ne aspetto ancora. Ti troverò.

0: su Radio Number One insieme a Emanuela Doriani. Come ogni domenica noi siamo insieme, ascoltiamo un sacco di musica, prendiamo un sacco di caffè e ci raccontiamo un sacco di cose. Nello specifico al 393-444-0444 stiamo, vi sto interrogando, la maestra, vi sto interrogando su quali sono i vostri piatti estivi preferiti. In realtà ho un tornaconto in questa domanda che vi ho fatto, cioè quello di avere delle ispirazioni per cucinare un pranzo a mezzogiorno. Sì, vado, c'è un tornaconto personale. Tra poco vi regalo in cambio, ovviamente, non si fa mai niente per niente, vi regalo una grande canzone di Radio Number One. Vi dico anche a che anno torniamo, 1972, tanta roba, tanta roba. A tra poco.
1: Weekend Number One. The Weekend.
2: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
3: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
4: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci! È il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

Non avevo bisogno di dirvelo, l'avete già, lo sapete già, lo sapevate già, l'avete già indovinato. Elton John, canzone iconica, fantastica, meravigliosa, appunto una grande canzone di Radio Number One che ci ha riportati indietro al 1972.

acquolina mi sta venendo, che acquolina, mamma mia, con tutti questi piatti meravigliosi che i nostri ascoltatori ci stanno raccontando questa mattina. Insalata di mare con calamari, gamberi e polpo. E ancora la parmigiana di melanzane. Buongiorno, il mio piatto estivo del cuore, la parmigiana di melanzane. Sì, anche d'estate la mangio fredda ed è spettacolare, la parmigiana di melanzane fredda. Non mi piacciono le melanzane, quindi non neanche d'inverno, diciamo che la prediligo molto, però vabbè, ci proveremo. Per me l'estate significa grigliata di pesce, sardine, orate, calamari con un bel contorno di verdura da gustare in compagnia, ancora meglio. Devi trovare il grigliero però, perché il grigliador, perché se no ad esempio io non la saprei fare una grigliata, perché non ho dimestichezza con queste cose qua. Se non trovi uno che ci sa fare veramente molto molto bene col barbecue, un casino, eh. La mia preferita, la panzanella, che buona, è vero, da quanto tempo non la mangio, con pane, pomodori, cetrioli, cipolla rossa, basilico. E chiudiamo con il gazpacho, che è anche uno dei miei piatti preferiti, essendo spagnola, abitando in Spagna. Il gazpacho, questa zuppa fredda di pomodoro, no, molto saporita, poi magari io ci metto su un pochino di pepe, dei crostini eccetera, è veramente molto molto buona. Si può qui la trovi, si trova in Spagna, si trova anche già pronta da comprare al supermercato, ci sono alcune marche che sono eccezionali, se no si può fare in casa, chi è bravo.

0: della nostra porzioncina di Weekend Number One è volata. Ne abbiamo ancora una, tra poco.
1: Weekend Number One. Weekend.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
4: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
3: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
5: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
6: Torna il Lake Sound Park! Dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop

0: radio ufficiale, radio number one.
1: Per la tua pubblicità 800 239 182.
2: Liberi di viaggiare.
3: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
2: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
3: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
4: L'Essenza Alpina racchiusa in una locanda, un ristorante, una bottega di prodotti tipici e una zona spa vista montagne. Da Bar Parriale in Alta Valformazza vi aspetta per godervi un soggiorno in una delle più suggestive valli dell'Ossola. Una fuga romantica o una vacanza in famiglia, all'insegna del relax nella nostra spa a cielo aperto, costeggiando le sorgenti del Doce con le nostre e-bike a noleggio e scoprendo i percorsi di trekking tra le valli. Relax, benessere e buon cibo. Da Barp, per trascorrere insieme un'estate in una natura magica. Per info e prenotazioni www.alsdorf.com oppure contattaci al 329 12 57 417.
5: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
6: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
7: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, Qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è Qui Como.
8: Manca un minuto alle 9. Questa è Radio Number One. Buongiorno.
9: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
10: Che fame.
11: Mac.
9: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
12: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
0: Radio Number One Notizie.
13: Notte di raid incrociati tra Stati Uniti e Iran. Washington rivendica di aver colpito 140 obiettivi iraniani e ritiene responsabile Teheran di aver attaccato a Hormuz una nave cipriota. In risposta, l'Iran ha richiuso lo stretto lanciando una vasta offensiva missilistica in Bahrain, Qatar ed Emirati Arabi. Intanto, un quotidiano iraniano ha pubblicato una lista nera dei leader ritenuti responsabili dell'uccisione dell'ayatollah Ali Khamenei. Tra loro, oltre a Trump e Netanyahu, c'è anche la premier italiana Giorgia Meloni. L'addio a Peppino Di Capri, morto ieri a 86 anni dopo una lunga malattia. Questo pomeriggio funerali nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri, dove è stato proclamato lutto cittadino. Dramma in Friuli, si tuffa nel tagliamento per salvare il figlio di 5 anni con la sorellina e un'altra bambina e muore. L'uomo, un 38enne dell'Azerbaigian, lavorava in Italia come muratore. Mondiali di calcio, Inghilterra e Argentina approdano in semifinale, Norvegia e Svizzera battute ai supplementari. Delineata già l'altra sfida tra Spagna e Francia, i due match si disputeranno martedì e mercoledì. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.

Si apre con questa bella canzone di Gaia che si chiama Bossa Nostra, è sicuramente una delle mie preferite, magari non sarà uno dei tormentoni dell'estate 2026, però sicuramente una di quelle canzoni che mi ricorderanno per sempre quest'estate, anche perché spero che ce la porteremo dietro fino a settembre. Mi piace proprio tanto tanto tanto. Ve la dedico per augurarvi ancora buongiorno nella nostra domenica insieme, il weekend number one con la Doriani, appunto come ogni domenica mattina tra le 7 e le 10. E tra poco parleremo invece di un nuovo trend, abbiamo parlato di nuovi trend, proprio siamo degli influencer, no? Noi la domenica mattina, no, abbiamo parlato di piatti estivi, il nuovo trend di cui vi volevo parlare invece è il nuovo trend che riguarda le vacanze, che potrebbe secondo me essere un'idea molto intelligente per risparmiare anche qualcosa in un momento come questo, eh? Cioè, si riesce a risparmiare qualche soldino da qualche parte, non è mai un male. Ve ne parlo tra poco.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Molto belli, molto talentuosi, anche molto molto bravi e molto affiatati, devo dire la verità. Sono Angelina Mango e Marco Mengoni, insieme il canto d'amore che ci regalano per quest'estate 2026. Allora, a proposito di estate 2026, dove andrete in vacanza quest'anno? L'avete già deciso? Non l'avete ancora deciso? Allora c'è questo nuovo trend, secondo me molto intelligente. Bisogna farlo in maniera intelligente più che altro, perché quello di fare lo scambio di case per scegliere magari, non lo so, ritmi lenti, autenticità, ma anche per risparmiare qualche soldino, nel senso che io abito alle Canarie, do casa a te che abiti a Ponte di Legno, quindi io cambio panorama, perché dopo magari un anno alle Canarie a vedere solo mare caldo, sole, avrei bisogno di un po' di montagna dove fa un po' di più di fresco, di qualche panorama un po' differente. Viceversa, uno che magari abita a Ponte di Legno ha bisogno di un po' di mare, voglio vedere un po' di mare, no? È stufo di tutto sto verde, ste montagne, sta... e quindi potrebbe essere un'idea. Tu non paghi nulla a parte la tua vita, le tue abitudini di vita, e idem per quanto mi riguarda. Chiaro, non si può fare secondo me con degli sconosciuti, nel senso che insomma tu comunque metti a disposizione di una persona a casa tua con tutte le tue cose dentro, non è che puoi fare un trasloco, capito? Quindi ci sono delle cose magari che rimangono in casa, quindi ti devi fidare anche un po'. È un sistema appunto che si fonda sulla circolarità, sull'ospitalità per abitare non da turisti luoghi e quartieri delle città italiane o non italiane, appunto. C'è un sito che si chiama Home Exchange ed è la più grande community al mondo per lo scambio di casa. Conferma il trend appunto che ha raggiunto numeri da record, e le mete più gettonate sono, per quanto riguarda l'Italia, l'Abruzzo, la Calabria, l'Umbria e la Puglia, che attirano appunto persone che vogliono rilassarsi e rigenerarsi in mezzo alla natura o comunque anche vicino al mare. Ma potrebbe essere una bella idea. Se avete voglia di dare un'occhiata, ovviamente immagino che su questo, io non l'ho visto, non lo conosco questo sito Home Exchange, andrò a dare un'occhiata, però immagino che ci siano poi anche delle recensioni, no? Un po' come su tutte le piattaforme dedicate alle vacanze, cioè se tu vai a casa di uno e la distruggi non avrai poi più la possibilità di fare questo, cioè di fare questa cosa con qualcun altro, insomma ci saranno anche delle garanzie, ecco, per cui non lo so, bisogna andare a vedere e scoprire come funziona.

0: chiama Training Season, questa bella canzone di Dua Lipa del 2024. Mi ricorda il periodo del lockdown. Questa canzone qua non sono bei ricordi, ovviamente non lo sono per nessuno, però questa canzone me la ricordo particolarmente perché il poco esercizio fisico che facevo dentro casa con i miei pesetti e delle cose che avevo comprato rigorosamente su Amazon e mi ero fatta arrivare a casa, e era una delle canzoni che mettevo, diciamo, che accompagnavano queste mie piccole sessioni, Training Season, queste mie piccole sessioni di ginnastica mattutina per cercare di tenermi in forma, cosa che non mi è riuscita per niente. Questo è un ricordo legato a questa canzone di Dua Lipa che abbiamo ascoltato su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: Ciao, sono Stefano Federici e vi aspetto sabato 25 luglio per la

0: per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
3: Dove si va in vacanza?
4: Prima tappa Brico Cay. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
3: E poi in viaggio?
4: No, in giardino. Con gli sconti Brico Cay la vacanza ce la portiamo in casa.
3: Riposo vero?
4: Fatica zero.
3: Brico Cay, se c'è l'ok, è tutto un altro Brico.
5: Brico Cay, più vicino a te.
6: Vai all'avventura con la tua famiglia sulla montagna di Livigno. Fai divertire i tuoi bambini al Mochi Park di Carosello 3000. Gioca con il cerbiatto Mochi nella grande play area del rifugio in quota, oppure seguilo su un percorso tematizzato all'interno del bosco. Trovi tutte le info sul Mochi Park al sito www.carosello3000.com.
7: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
8: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
7: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
9: Radio Number One Meteo.
10: Amici di Radio Number One, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende una domenica in prevalenza soleggiata sulle regioni settentrionali. Da segnalare solo la possibilità di qualche temporale di calore nelle ore pomeridiane sui rilievi. Clima caldo ed estivo con punte massime infatti che saranno intorno ai 32-33 gradi, ma vi anticipo che nel corso dei prossimi giorni saranno di nuovo in aumento poiché rimonterà l'anticiclone subtropicale. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Nick, personaggio straordinario, come vi ho già detto in più di un'occasione, l'amo molto, il mio sogno è quello di andarla a vedere dal vivo perché secondo me è veramente molto molto brava. Beautiful Freaks appunto nella mattinata di Radio Number One insieme alla Doriani, piano piano ci raggiungono i nostri aficionados, la nostra family della domenica mattina, la famiglia della domenica mattina si riunisce per parlare di un'iniziativa che si fa da un sacco di anni e che ritorna anche quest'estate. Sono le sere Fai d'estate, e che praticamente l'iniziativa fino a metà settembre prolunga le aperture dei beni del Fondo per l'Ambiente Italiano con un ricco calendario di eventi serali, quindi appunto musei, case storiche, castelli, ce ne sono un sacco in Italia, cioè non abbiamo solo l'imbarazzo della scelta. Anziché chiudere magari, non so, alle 6, alle 7 del pomeriggio, rimangono aperte anche di sera. Quindi uno, in alcuni casi organizzano anche magari delle serate, dei piccoli concerti, degli aperitivi, insomma ci sono delle cose veramente molto molto belle, molto interessanti da fare. Per 3 mesi, da nord a sud, ville, castelli, giardini, boschi, dimore storiche offriranno esperienze che uniscono natura, cultura e condivisione. Il programma comprende, come vi ho detto, concerti, incontri, spettacoli, cinema all'aperto, trekking al tramonto, visite a lume di candela, osservazioni astronomiche, attività dedicate al benessere, insomma ce n'è per tutti i gusti. Sono oltre 350 gli appuntamenti distribuiti in 30 beni Fai e trovate tutto ovviamente sul sito ufficiale se vi interessano. Se vi troverete magari in vacanza vicino a una di queste dimore storiche, castello, museo, potete approfittarne per passare una serata diversa.

delle canzoni che ascolteremo non solo, ma balleremo anche sicuramente, perché si presta. Si chiama Magnetic, nella mattinata di Radio Number One, nel weekend di Radio Number One, con la Doriani fino alle 10.

0: domenica, abbiamo ancora una mezz'oretta, poco meno, da trascorrere insieme in questa nostra domenica mattina. Ormai una piacevole abitudine svegliarmi con voi anche la domenica nel weekend number one. Tra poco c'è una grande canzone di Radio Number One. Mi sfrego le mani perché io so già che cos'è. Non ho nessuna intenzione di dirvelo, dovete rimanere con me, vi dico solo che è del 1986.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
3: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
1: The Kiko Show ha inizio. Si accendono le luci. È il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
4: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
5: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
7: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
8: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Kiss.
1: Come si può non amare questa canzone meravigliosa? E noi abbiamo voluto regalarvela in questa domenica mattina. Kiss di Prince. 1986 sono le grandi canzoni di Radio Number One.

domenica siamo arrivati praticamente alla fine, eh? Abbiamo ancora un paio di canzoni da ascoltare insieme e poi ci saluteremo per dar spazio alla mia amica Virgi, che da Milano vi porterà, appunto, vi prenderà per mano e vi porterà, proseguirà con voi questo cammino della domenica mattina su Number One.

Abbiamo finito, amici. Noi ci risentiamo domani mattina su Radio Number One con la Combriccola. Tra l'altro sono molto felice perché questa è la settimana dove io mi riunisco al trio, no? Mi riunisco ai miei compagni di avventure, ai miei partners in crime, Sergio Sironi e Pat Romano, perché martedì arriverò. Infatti martedì non ci sarò perché sono in viaggio verso l'Italia e per insomma raggiungerli e arrivare nel nostro quartier generale di Bergamo. Quindi sarà un inizio di settimana per me sicuramente molto molto felice. Vi auguro di trascorrere una splendida domenica, vi lascio con la Virgi e noi ci risentiamo domattina alle 7. Ciao a tutti!

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Un minuto dopo le 10, Radio Number One.
2: Radio Number One Notizie.
3: Notte di raid incrociati tra gli eserciti di Stati Uniti e Iran. Quello americano rivendica di aver colpito 140 siti iraniani, mentre accusa Teheran di aver attaccato a Hormuz una nave cipriota. In risposta, l'Iran richiude Hormuz e bersaglia Bahrain, Qatar ed Emirati Arabi. Nella lista nera per la morte dell'ayatollah Ali Khamenei, diversi leader ritenuti responsabili dell'uccisione. Oltre a Trump e Netanyahu, anche Giorgia Meloni. Guerra in Ucraina, nuovi attacchi russi con droni su Kharkiv e Dnipro, colpite diverse infrastrutture civili. Nelle ore precedenti, un'altra ondata di raid aveva causato la morte di 8 civili in Ucraina, tra cui una bambina. L'addio a Peppino Di Capri, morto ieri a 86 anni. Questo pomeriggio i funerali nell'ex cattedrale di Santo Stefano in Piazzetta, a Capri. Autovelox ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto atteso da 34 anni. Su 4.000 dispositivi spenti, 850 non omologati. Caldo africano, Italia ancora nella morsa. Firenze e Perugia per il terzo giorno di fila, Dublino rosso. Roghi in Piemonte, Sicilia, Sardegna e Friuli. Allerta gialla per temporali in Trentino. Mondiali, Inghilterra e Argentina in semifinale. Fuori ai supplementari in Norvegia e Svizzera. Intanto la nazionale italiana riparte da Paolo Maldini, nuovo direttore tecnico con Leonardo Advisor. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
4: One for you, gli speciali di Radio Number One.
5: Con Radio Number One incontriamo l'assessora alla cultura di Bormio, Paola Romerio Bonazzi, per presentare al meglio la 27esima edizione della Milanesiana. A Bormio tanti appuntamenti dal 16 al 19 luglio. Buongiorno assessora, siete pronti?
6: Buongiorno, sì, siamo pronti assolutamente, e devo anche aggiungere che questa è la 10ª edizione che facciamo a Bormio, quindi sono delle date molto importanti. Abbiamo delle anteprime

0: Venerdì pomeriggio alle 18 l'inaugurazione della mostra La sindrome del pallone e altri desideri di Marcello Carrà.
1: Gli eventi sono gratuiti, partecipare è facile. Quali sono le modalità, assessora?
0: Gli eventi sono tutti gratuiti, sì, è facilissimo e consiglio di prenotare, essendo 3 serate al Cinema Teatro Plinius, tramite www.evelbright.it. È meglio prenotare anche quella con Giancarlo Giannini, anche se sarà in Piazza del Querch, ma immagino che l'affluenza, come tutti gli anni, sarà enorme.
1: Allarghiamo un attimo il discorso invece a quest'estate a Bormio, ricca di turismo, ricca di belle cose. Come è iniziata?
0: La stagione è iniziata bene, abbiamo tantissimi turisti che fanno bicicletta, moto. Col caldo che c'è stato, c'è tantissima gente che ne ha approfittato per venire a Bormio e stare un po' qui, che il clima, anche se è caldo, è comunque decisamente diverso rispetto alle grandi città, quindi direi bene. E il turismo, quello vero e proprio, penso che inizierà fra una decina di giorni.
1: Benissimo, allora tutto pronto per la Milanesiana e sul sito della Milanesiana trovate tutto, anche sui siti di Bormio Tourism e del Comune. Ringraziamo l'assessora alla cultura di Bormio Paola Romerio Bonassi. Ricordiamo le date: 16, 17, 18, 19 luglio, 27esima edizione della Milanesiana. A presto ed in bocca al lupo.
0: Grazie e in bocca al lupo anche a voi. Grazie mille.
2: Ci sono. Partiamo. Sembra che la natura sia lì ad aspettarci. L'aria fa i solletti con le guance. Viene quasi da sorridere. Incrociamo gli sguardi con chi ci cammina vicino e ci capiamo subito. Mi fermo e mi guardo attorno. Se allungo la mano, posso quasi toccare le montagne con un dito. Ogni passo è leggero, tutto è così semplice. Chissà come sarà la vista da lassù.
3: Rifugi di Lombardia. Una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi. rifugi.lombardia.it.
4: Radio Number One è radio ufficiale dei rifugi di Lombardia.
5: It's the weekend!
6: Weekend Number One!
7: It's the weekend! Siamo tornati anche in questa domenica 12 di

0: canzone.
1: Il produttore più dolce del mondo, Marshmello, con Milestone Hit, riascoltate insieme qua su Radio Number One. Torniamo tra poco con i vostri messaggi, state lì.
2: Weekend Number One.
3: Buonasera Lucchino.
4: Sì,

0: al venerdì dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One è dove vivi.

0: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
0: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiscoda.it.
3: Il 22 luglio all'Arena Teatro Il Maggiore di Verbania, dalle 19.30 alle 2, una serata evento targata Beats for Babies, Summer Night, Live 90, dalla Golden Hour, l'aperitivo al tramonto sul Lago Maggiore con food truck, cocktail, birra e musica con DJ Vaero, fino all'after party di DJ Panico. E poi, omaggio dance anni 90 con DJ Angelo e DJ Tato, live show di Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina, info web e social Beats for Babies e biglietti su ticketgate.it.
4: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
5: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
6: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate,
5: ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
6: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
7: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
8: Radio Number One.
9: Viabilità.
10: Tornati con la viabilità.

proprio un'immagine bellissima, però sicuramente rappresentativa. Siamo pronti per ascoltare il prossimo disco qua su Radio Number One, quello di Ava Max.

0: One. Ritorneremo tra pochissimo con un disco che ci porterà al 2002. State lì.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
3: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
7: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
8: Che fame!
9: Mac!
7: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
10: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci! È il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.

0: Tons and I ci portano alla fine di questa prima ora insieme, tra poco un'altra, state lì.
1: Weekend number one.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: L'essenza alpina racchiusa in una locanda, un ristorante, una bottega di prodotti tipici e una zona spa vista montagne. Da Bar Parriale in Alta Val Formazza vi aspetta per godervi un soggiorno in una delle più suggestive valli dell'Ossola. Una fuga romantica o una vacanza in famiglia, all'insegna del relax nella nostra spa a cielo aperto, costeggiando le sorgenti del Toce con le nostre e-bike a noleggio e scoprendo i percorsi di trekking tra le valli. Relax, benessere e buon cibo. Da Barp, per trascorrere insieme un'estate in una natura magica. Per info e prenotazioni www.alsdorf.com oppure contattaci al 329 12 57 417.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cami che fabbia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
4: Con Crestani, il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30, 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
5: Buongiorno, buongiorno, sono le 11, Radio Number One.
6: Radio Number One Notizie.
7: Notte di raid incrociati tra gli eserciti di Stati Uniti e Iran. Quello americano rivendica di aver colpito 140 siti iraniani, mentre accusa Teheran di aver attaccato a Hormuz una nave cipriota. In risposta, l'Iran richiude Hormuz e bersagli a Bahrain, Qatar ed Emirati Arabi. Nella lista nera per la morte dell'ayatollah Ali Khamenei, diversi leader ritenuti responsabili dell'uccisione. Oltre a Trump e Netanyahu, anche Giorgia Meloni. Guerra in Ucraina, nuovi attacchi russi con droni su Kharkiv e Dnipro, colpite diverse infrastrutture civili. Nelle ore precedenti, un'altra ondata di raid aveva causato la morte di 8 civili in Ucraina, tra cui una bambina. L'addio a Peppino Di Capri, morto ieri a 86 anni. Questo pomeriggio i funerali nell'ex cattedrale di Santo Stefano in Piazzetta, a Capri. Autovelox ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto atteso da 34 anni. Su 4.000 dispositivi spenti, 850 non omologati. Caldo africano, Italia ancora nella morsa. Firenze e Perugia per il terzo giorno di fila da bollino rosso. Roghi in Piemonte, Sicilia, Sardegna e Friuli. Allerta gialla per temporali in Trentino. Mondiali, Inghilterra e Argentina in semifinale. Fuori ai supplementari in Norvegia e Svizzera. Intanto la nazionale italiana riparte da Paolo Maldini, nuovo direttore tecnico con Leonardo Advisor. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
8: Weekend number one.

successo mentre si esibiva sul palco un cane randagio. Amore, ho visto le fotografie, molto tenere. Si è avvicinato all'area dello spettacolo e si è seduto tranquillamente ad osservare per l'appunto la performance. Poco

0: caramelo, letteralmente un cane che è arrivato si è messo lì seduto ad ammirare lo spettacolo. Tra poco approfondiamo questa notizia, prima c'è il disco di Alfa, si chiama Bellissimissimissima.
1: Inizia sempre con un A.

0: Right, era Taylor Swift su Radio Number One. A tra poco.
1: Weekend Number One.
2: Con Radio Number One.
1: L'estate 2026
2: è più calda che mai.
3: Con Radio Number One.
1: Ascoltaci.
2: Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
1: Alfa,
2: Charlie Puth,
1: Serena Brancale,
2: Madame e tanti altri.
1: Tieni sempre accesa Radio Number One.
2: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Rimani su Radio Number One. Tutta la

0: Sound Park. Dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio, sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop star americana Charlie Puth, e poi Luca Carboni, Alfa, Mannarino, Serena Brancale e molti altri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
1: Radio ufficiale, Radio Number One.
2: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
3: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
2: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
4: Letteratura, musica, cinema, scienza, arte, teatro. In una sola parola, cultura. E in due, la Milanesiana. Dal 16 al 19 luglio torna a Bormio la Milanesiana, festival ideato da Elisabetta Sgarbi. Al Cinema Teatro Plinius, giovedì 16, L'attrice, con Cristiana Capotondi di Giacomo Battiato. Venerdì 17, Il desiderio di ridere, con i Terconauti, Paolo Rossi e Caterina Gabanella. Venerdì 17, inaugurazione della mostra di Marcello Carrà, La sindrome del pallone e altri desideri, al Museo Civico di Bormio. Gratuiti con prenotazione su eventbrite.it.
5: Sotterra per sempre le vecchie offerte energia. Con la nuova tariffa a prezzo fisso di Valchiavenna Energie non dovrai più preoccuparti di rinnovi e sorprese. Con l'offerta Batti 5 hai il prezzo dell'energia bloccato per ben 5 anni. Sì, hai capito bene, 5 anni di tranquillità. Non aspettare, passa a Valchiavenna Energie. Ti aspettiamo nei nostri uffici di Chiavenna e Domaso. Valchiavenna Energie, il tuo fornitore di energia.
6: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
7: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
8: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.

soprannominato il cane Caramelo, spiegando al pubblico che non ci sarebbero stati fuochi d'artificio perché lui non li avrebbe sicuramente graditi. La folla ha accolto la decisione con un lungo applauso, dimostrando comunque apprezzamento per il gesto e la sensibilità nei confronti dell'animale, che poi, se ci pensiamo, è vero, oggettivamente i fuochi sono sicuramente uno spettacolo molto molto bello da vedere, però se pensiamo a tutta la sofferenza che poi creiamo, perché non sono solo gli animali che sono in casa come i cani.

del concerto finale per i saluti. 393-444-0444, chi scrive: io sono anni che ogni volta in cui fanno i fuochi d'artificio nel mio paese devo andare in giro.

0: Viajando por el mundo, Karol G e Manu Chao, ritorniamo tra poco con una grande canzone.
1: Weekend number one.
2: The Weekend?
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
1: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci! È il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
6: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.

E a proposito di cantare sotto la doccia, non so se vi capita, ma anche in macchina in realtà, volume talmente alto, voi siete lì che state facendo questa sorta di duetto e quasi quasi pensate anche di essere bravi. Non so se vi capita.

0: andate da nessuna parte, giusto?
1: Weekend number one.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Avventurati nella natura di Livigno sui sentieri bike di Carosello 3000. Puoi trovare itinerari adatti a ogni livello di abilità, dai divertenti e veloci flow trail ai sentieri più tecnici in stile enduro, fino a facili e sicuri percorsi per famiglie. E per i veri appassionati di mountain bike, l'incredibile tour di 50 km, tutti frutti Epic. Tutte le info su www.carosello3000.com.
1: Il 22 luglio all'Arena Teatro Il Maggiore di Verbania, dalle 19.30 alle 2, una serata evento targata Beats for Babies, Summer Night, Live 90, dalla Golden Hour, l'aperitivo al tramonto sul Lago Maggiore con food truck, cocktail, birra e musica con DJ Vaero, fino all'after party di DJ Panico. E poi, omaggio dance anni 90 con DJ Angelo e DJ Tato, live show di Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina, info web e social Beats for Babies e biglietti su ticketgate.it.
2: Dove si va in vacanza?
3: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
2: E poi in viaggio?
3: No, in giardino. Con gli sconti Brick OK la vacanza ce la portiamo in casa.
2: Riposo vero?
3: Fatica zero.
2: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
4: Brick OK, più vicino a te.
5: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
6: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
7: Un minuto e sarà mezzogiorno.
8: Radio Number One Notizie.
9: Medio Oriente, pace in fumo, notte massiccia di raid incrociati tra USA e Iran. Teheran, accusata da Washington di aver attaccato Hormuz, una nave cipriota, richiude lo stretto dopo gli ultimi attacchi americani e lancia una vasta offensiva in Bahrain, Qatar ed Emirati Arabi. Intanto pubblicata nel paese una lista nera dei leader ritenuti responsabili dell'uccisione dell'ayatollah Ali Khamenei. Tra questi figura anche Giorgia Meloni. L'addio a Peppino Di Capri nel pomeriggio ai funerali dell'artista, morto ieri a 86 anni nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri. Crema, 19enne, muore nella notte dopo essere stato accoltellato nel parcheggio di un supermercato. Il ragazzo, di origine egiziana e residente in città, sarebbe stato colpito più volte al torace con un'arma da taglio. Inutili soccorsi e il trasporto in ospedale. Tennis, la ceca Linda Noskova, nuova regina di Wimbledon, superata in 3 set la connazionale Mukova. Tra gli uomini, riflettori su Jannik Sinner e Sasha Zverev. Ascoltiamo l'azzurro.
10: Cerco di fare le cose in maniera giusta, se ci riesco bene, se no ci abbiamo provato. Sono contento di rimettermi in questa posizione, sono contento di giocarmi un'altra finale slam. E poi vediamo come va.
9: Titolo in palio dalle 17 italiane. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
11: Weekend number one.

facili che difficili, ma anche sbagliate, giuste, ben venga. Il numero è sempre quello, memorizzatelo: 393-444-0444. E in palio per il più creativo, per quello che ci farà sognare di più in grande, è come sempre un abbraccio con il wifi. Vedi quante cose che si possono ricevere in una domenica che sembrava essere una domenica qualunque. Ora c'è il disco di Adele su Radio Number One.

quindi cosa c'è di più facile, più comodo, ma soprattutto più efficace di una pedina, un toast, un panino, cose così, no? Per i pigri della domenica. E beh, è giusto rispettare anche la pigrizia. Ora c'è il disco di Lady Gaga.

0: Quindi salutiamo Sabrina che ci manda questa fotografia molto invitanti. Però vedi, Sabri fa parte del team accendo il forno anche d'estate, mentre lo sappiamo ormai abbiamo creato queste due fazioni, il team assolutamente no, mangio solamente cose estive, quindi non cucino per non riscaldare l'ambiente, fornelli, forno, cose di questo tipo. Chi invece dice: se ho voglia di mangiare una determinata cosa, io il forno lo accendo e non mi interessa. Vedi, il mondo è bello perché è vario. Ritorniamo tra poco qua su Radio Number One, voi state lì, mi raccomando.
1: Weekend Number One.
2: Ciao, sono Stefano Federici e vi aspetto sabato 25 luglio per la

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-71-29.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
4: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.

Serial Lovers, Sienna Spyro, riascoltata a mezzogiorno 26 minuti qua in diretta su Radio Number One. Allora, visto che il tema è quello culinario, aprirei l'argomento pomodoro. Perché dico questo? Perché vi sarà capitato molte volte di andare al supermercato, comprare magari dei pomodori al banco frigo del supermercato e rimanere

Allora, intanto i pomodori sono molto sensibili al freddo, quindi temperature sotto i 10 gradi bloccano ovviamente la maturazione e impediscono lo sviluppo di sapore e aroma caratteristico poi del pomodoro. Inoltre il freddo può danneggiare le membrane cellulari, causando una consistenza molle, farinosa, una volta riportati poi a temperatura ambiente. Quindi gran parte dell'aroma dei pomodori non deriva dal frutto in sé, bensì dal gambo, che spesso viene scartato, vedi, facendo poi perdere molto del loro sapore caratteristico. Ragazzi, io non lo sapevo, adesso ho scoperto che effettivamente solo bisogna fare più attenzione a dove vengono comprati questi pomodori, ma soprattutto la parte scartata, no, ma scartata, bisogna conservarli così in questa maniera.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango, Marco Mengoni, mezzogiorno e 34 minuti, abbiamo parlato dei pomodori, come dovrebbero essere conservati, infatti ascoltiamo una nota vocale.
2: I pomodori non vanno mai messi in frigo perché perdono sapore. Ciao!
1: Vedi, vedi, giustissimo, però quindi la domanda sorge spontanea, come conservarli? Allora, temperatura ambiente...

possano maturare poi in modo uniforme, ma soprattutto che siano gustosi, gustosi da mangiare, da assaporare. Tutto chiaro? C'è Paradise.

0: ascoltate insieme qua su Radio Number One, prima di fermarci per un istante.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
1: The Kiko Show ha inizio. Si accendono le luci. È il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.

0: Relax, take it easy, mica per l'appunto ci porta alla fine anche di questa terza ora insieme. Tra pochissimo ce ne sarà un'altra qua su Radio Number One, state lì.
1: Weekend Number One.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Tutta la musica che cerchi

0: Letteratura, musica, cinema, scienza, arte, teatro. In una sola parola, cultura. E in due, la Milanesiana. Venerdì 17 luglio, ore 17, in Piazza del Querce. L'evento della casa editrice Prometeica. Lettura del volume Francesco d'Assisi per bambini e per genitori curiosi. Domenica 19 luglio, in Piazza del Querce, alle 20.45. Presentazione del libro Anima, confidenze di un parco. Un viaggio intimo nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio. Dialoghi di Anna Sustersic e lettura poetica dell'attore Luciano Bertoli. A seguire, serata d'onore tra musica, cinema e poesia. Con Giancarlo Giannini. Eventi gratuiti con prenotazione su eventbrite.it.
1: Liberi di viaggiare.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
3: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
4: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
3: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
5: Buongiorno, le 13 su Radio Number One.
6: Radio Number One Notizie.
7: Medio Oriente, pace in fumo, notte massiccia di raid incrociati tra USA e Iran. Teheran, accusata da Washington di aver attaccato Hormuz, una nave cipriota, richiude lo stretto dopo gli ultimi attacchi americani e lancia una vasta offensiva in Bahrain, Qatar ed Emirati Arabi. Intanto, pubblicata nel paese una lista nera dei leader ritenuti responsabili dell'uccisione dell'ayatollah Ali Khamenei. Tra questi figura anche Giorgia Meloni. L'addio a Peppino Di Capri nel pomeriggio ai funerali dell'artista, morto ieri a 86 anni nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri. Crema, 19enne, muore nella notte dopo essere stato accoltellato nel parcheggio di un supermercato. Il ragazzo, di origine egiziana e residente in città, sarebbe stato colpito più volte al torace con un'arma da taglio. Inutili soccorsi e il trasporto in ospedale. Tennis, la ceca Linda Noskova, nuova regina di Wimbledon, superata in 3 set la connazionale Mukova. Tra gli uomini, riflettori su Jannik Sinner e Sasha Zverev. Ascoltiamo l'azzurro.
8: Cerco di fare le cose in maniera giusta, se ci riesco bene, se no ci abbiamo provato. Sono contento di rimettermi in questa posizione, sono contento di giocarmi un'altra finale slam e poi vediamo come va.
7: Titolo in palio dalle 17 italiane. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
1: Weekend number one.

troppi sbagliate. Allora, sogniamo in grande, parliamo di alcuni lavori molto particolari, molto interessanti. Per esempio, Panda Sitter. Loro sono dei professionisti che si prendono cura di cuccioli di panda, dandogli da mangiare, giocando con loro, pulendo i loro spazi e chiaramente aiutandoli nelle attività quotidiane. Letteralmente immaginate queste persone che sono a contatto con questi panda, mamma che bello, un sogno, sarebbe veramente fantastico fare un'esperienza del genere, secondo me. Poi, da non sottovalutare in questo periodo, il costruttore di Lego. Perché dico questo? Perché sono professionisti che realizzano modelli e sculture con i Lego che sono difficilissimi, ce ne sono in quantità veramente industriali.

sponsor in alcuni casi. Abbiamo ancora ospitare a sorpresa alcuni hotel. Che cosa vuol dire? Gli ospiti a sorpresa sono letteralmente delle persone che vengono

0: sicuramente bello, sì, fino a quando il contesto è bello, perché sicuramente capiterà a queste persone anche di ritrovarsi in alcuni hotel un po' particolari, no? Ascoltiamo anche una nota vocale.
1: Ciao Virginia, buongiorno, sono Pitto. Allora, io mi ritengo fortunato perché sabato e domenica non lavoro. Giustamente apprezzo quelle che persone che lavorano il sabato e anche la domenica per darci dei servizi, certo, e tutto quanto. Perciò, chapeau. Buona domenica a tutti, ciao ciao.
0: Alla fine queste persone permettono a chi è a casa durante il weekend di fare determinati

comfort e anche l'efficacia degli scivoli. Io questo non lo farei mai, ho una paura terribile di questi parchi divertimento, ecco, quindi faccio

0: l'obiettivo più specifico di giudicare la comodità e la qualità del sonno che si può avere riposando su diversi letti. Vabbè, qui chiamatemi pure perché io sono disponibile già da oggi.
1: Weekend number one.
2: Con Radio Number One.
1: L'estate 2026
2: è più calda che mai.
3: Con Radio Number One.
1: Ascoltaci.
2: Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
1: Alfa,
2: Charlie Puth,
1: Serena Brancale,
2: Madame e tanti altri.
1: Tieni sempre accesa Radio Number One.
2: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Rendi il tuo soggiorno a Livigno indimenticabile. Tutte le domeniche fino al 30 agosto a Carosello 3000 sono in programma le Top Experience. Potrai ammirare l'alba da un rifugio in quota, fare yoga in cima a una vetta alpina, raggiungere incredibili viewpoint e gustarti una deliziosa colazione mentre sorge il sole. Info e prenotazioni su www.carosello3000.com. Il 22 luglio all'Arena Teatro Il Maggiore di Verbania, dalle 19.30 alle 2, una serata evento targata Beats for Babies, Summer Night, Live 90, dalla Golden Hour, l'aperitivo al tramonto sul Lago Maggiore con food truck, cocktail, birra e musica con DJ Vaero, fino all'after party di DJ Panico. E poi, omaggio dance anni 90 con DJ Angelo e DJ Tato, live show di Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina, info web e social Beats for Babies e biglietti su ticketgate.it.
1: Torna il Lake Sound Park. Dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio, sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la

0: 1. Radio ufficiale, Radio Number 1.
1: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
4: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
5: Devo rifare il bagno e non so dove andare. Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità. Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
6: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, il recupero fiscale del 50%.
7: Radio Number One è dove

proprio dove devo firmare subito, arrivo. Ma devono essere sicuramente delle esperienze particolari. Poi ogni tanto magari capita, sei vai in vacanza, vai in un'altra città, conosci qualcuno che fa questi lavori un po' in su

continuare a mandare i vostri messaggi qua in diretta su Radio Number One. Ancora una mezz'oretta insieme, poi subito dopo invece ci penserà Alvi a farvi compagnia per il resto del pomeriggio. Ora ci sono i War Republic.

perso un'amica. Queste serie penso di averle riviste, non sto scherzando, almeno 3-4 volte nel corso della mia vita. Grey's Anatomy probabilmente di più, nonostante siano più di 20 serie e stagioni, scusate. Poi inoltre una nuovissima ricerca ha svelato che il 60% delle persone

0: It, Martin Garrix, Ed Sheeran, riascoltata prima di fermarci per un istante, poi ritorneremo con una grande canzone.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

canzone nacque quasi per caso, perché Lisa iniziò a improvvisare il celebre ritornello insieme ai suoi collaboratori che erano lì al pianoforte in studio. Hanno detto: ma sai che quasi quasi possiamo fare una canzone pazzesca. Come sempre, l'appuntamento con la grande canzone che ritornerà a farci compagnia anche più tardi qua su Radio Number One.

0: insieme. Noi come sempre ci risentiamo sabato prossimo a partire dalle ore 10, mentre voi rimanete qua con Alvi che è pronto per farvi compagnia per il resto del pomeriggio. Ciao ciao ciao, fate i bravi.
1: Weekend number one. Weekend.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Il 22 luglio all'Arena Teatro Il Maggiore di Verbania, dalle 19.30 alle 2, una serata evento targata Beats for Babies, Summer Night, Live 90. Dalla Golden Hour, l'aperitivo al tramonto sul Lago Maggiore con food truck, cocktail, birra e musica con DJ Vaero, fino all'after party di DJ Panico. E poi, omaggio dance anni 90 con DJ Angelo e DJ Tato. Live show di Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. Info web e social Beats for Babies e biglietti su ticketgate.it.
1: Il 6 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop star

0: One, radio ufficiale, radio number one.
1: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
2: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
3: Dove si va in vacanza?
4: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
3: E poi in viaggio?
4: No, in giardino. Con gli sconti Brick OK la vacanza ce la portiamo in casa.
3: Riposo vero?
4: Fatica zero.
3: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
5: Brick OK, più vicino a te.
6: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare, senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
7: Amici e amiche di Radio Number One, sono le 14 in punto.
0: Radio Number One notizie.
7: Ben ritrovati, ecco i titoli. In Ucraina il consigliere di Zelensky Mikhailo Podolyak dichiara che gli attacchi alle raffinerie russe mirano a spingere Putin al tavolo dei negoziati, sostenendo che la diplomazia funziona solo sotto forte pressione. Nuova escalation tra Stati Uniti e Iran. Teheran ha bloccato lo stretto di Hormuz e ha attaccato due navi mercantili, colpendo anche Emirati Arabi, Bahrain e Qatar, definendo la zona strategica più importante delle bombe atomiche. A Crema, un 19enne morto dopo essere stato accoltellato nel parcheggio di un supermercato. Il sindaco chiede più agenti, mentre le indagini proseguono senza movente né identificazione dell'aggressore. Arrestato un uomo per l'omicidio dell'ex deputata Anne Widdencomb, 76enne, figura di spicco della Brexit e alleata di Farage, trovata morta in casa pochi giorni fa. Chiudiamo con lo sport. Jannik Sinner sfida oggi pomeriggio Alexander Zverev nella finale di Wimbledon. Il numero uno al mondo cerca la vittoria numero 100 e il primo slam dell'anno dopo le eliminazioni precoci in Australia e in Francia. Per il momento è tutto, buona continuazione.
8: Number one.
7: Ladies and gentlemen, ben trovati. Buona domenica 12 luglio 2026. Oh, sta andando velocissima st'estate. Comunque, ben trovati da Alvise Salerno. Questo è il weekend number one in salsa pomeridiana. Grazie mille a Virgi, che saluto e ringrazio. Vi dico soltanto che quando stava per andare via, la Virgi mi ha detto: ma la situazione fuori com'è? Male, male. E l'ho detto in bocca al lupo. Questo vi dà proprio la dimensione di quella che è la giornata fuori, nelle strade e insomma in generale in tutta Italia, perché poi vedendo anche le previsioni del tempo in tutta Italia la situazione è praticamente uguale di questa domenica. E allora noi cosa possiamo fare per cercare di rinfrescare un po' tutta questa situazione? Beh, un'alternativa potrebbe essere agitare bene una Coca-Cola. Questo è il titolo della canzone di Tommaso Paradiso ed è anche un consiglio per riuscire a trovare un po' di freschezza in questa domenica. Iniziamo proprio con lui, con Tommy. Vai!

Sinner, vale a dire la finale di Wimbledon, si scenderà in campo alle ore 17, quindi vedremo che succederà. Ma al di là di quello, stavo guardando questo articolo che è stato pubblicato con le cifre che spetteranno al vincitore del torneo di Wimbledon di quest'anno. Ragazzi, edizione più ricca di sempre per Wimbledon, con un montepremi totale di 64,2 milioni di sterline, che ammontano a circa 74 milioni e mezzo di euro. Per il vincitore vanno 4,2 milioni di euro, quasi 1 milione e 400 mila euro in più rispetto allo scorso anno. Briciole, Allora, Yannick, io non so se ti possono servire, chiaramente c'è la casa Monte Carlo e quella ha bisogno di essere pagata abbastanza, però dico, se t'avanza qualcosa, va anche 20 mila euro, e qua non si butta via niente, te lo dico. Sì, sì.

Pony Club, canzone del 2025, o perlomeno canzone che nel 2025 ha avuto queste luci, questi riflettori puntati addosso, ma in realtà questa canzone è di qualche anno fa, semplicemente Chaperone ha deciso di farla rivivere a distanza di tempo, a distanza di anni. L'abbiamo riascoltata qui su Radio Number One in questa domenica per rinfrescarvi, per mettere un pochettino di pepe a questa vostra giornata, pepe che adesso aggiungiamo con anche la nuova canzone di Alex Warren, Passenger.

0: Jungle, Back on 74, anche loro qui su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: Se hai uno smart speaker,
1: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
2: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Sempre a portata di voce con il tuo smart speaker.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Dove si va in vacanza?
1: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
0: E poi in viaggio?
1: No, in giardino. Con gli sconti Brick OK la vacanza ce la portiamo in casa.
0: Riposo vero?
1: Fatica zero.
0: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
2: Brick OK, più vicino a te.
3: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
3: Ah, e allora scialla.
5: Scialla, scialla.
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue con tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiscoda.it.
7: Liberi di viaggiare.
8: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
9: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
8: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
9: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
10: Radio Number One. Viabilità.
11: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Partiamo dalla A6 Torino-Savona, dove in questo momento a causa di lavori ci sono delle code tra Savona Vado A10 Genova Ventimiglia e Altare in direzione di Torino. Sulla A15 invece Parma La Spezia le code sono lunghe 2 chilometri tra Berceto e Pontremoli in direzione di La Spezia. A23 adesso Palmanova Tarvisio, code traffico tra Pontebba e Ugovizza Tarvisio. A14 traffico tra Faenza e Bologna San Lazzaro in direzione di Bologna, mentre invece sulla A9 Lainate Como Chiasso le code sono tra Como Monte Olimpino e il Lago in direzione della Svizzera. Chiudiamo questa nostra lista di aggiornamenti, che fortunatamente, per quanto ci siano ovviamente dei disagi, sono pochi rispetto al solito. Ecco, purtroppo arriva questo aggiornamento dalla A4 nel tratto Milano-Brescia con questo incidente occorso allo svincolo di Capriate, che sta causando dei disagi a catena. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora. Buon viaggio!

Summer Funk, tra l'altro Francesco Gabbani, che ritroveremo anche al tavolo dei giudici della nuova e la prossima edizione di X Factor. Sono molto curioso di questa prossima edizione del Talent, perché adesso c'è pure Irama, quindi insomma hanno rinnovato un pochettino, poco poco in realtà, perché è andato via Achille Lauro, adesso ci sarà Irama, però per il resto è tutto uguale all'anno scorso. Molto molto curioso, molto curioso. Allora ragazzi, c'è una notizia che può riguardare tantissimi viaggiatori e tantissime viaggiatrici per quest'estate, perché non so se vi ricordate, avevamo detto tempo fa, ma era una notizia ovviamente pubblica, che adesso sarebbe scattato l'obbligo per la carta d'identità non cartacea, quindi la carta, la tessera per intenderci, quella fisica digitale. Ecco, è stata prorogata la possibilità di poter utilizzare ancora la carta d'identità cartacea anche oltre il 3 agosto. Si può utilizzare per viaggi, per le pensioni, per andare a ritirare le pensioni e in generale anche per la pubblica amministrazione. Ovviamente questa cosa non riguarderà l'eternità del tempo, però per un altro periodo, in attesa di mettersi in pari, potrete ancora utilizzare la carta d'identità cartacea.

Buon pomeriggio, buona domenica a tutti da parte di Alvise Salerno. Ne approfitto per salutare tutti coloro e tutte coloro che stanno scrivendo e stanno mandando i propri messaggi e le proprie foto anche di quest'estate. Brutte persone, perché sono in spiaggia, al 393-444-0444. Quindi ciao a tutti, ovunque voi siate. Io vi auguro una splendida domenica e soprattutto vi auguro una splendida estate. Magari in questo momento siete in ferie e di conseguenza buone ferie a tutti quanti voi. Per tutti quelli invece che hanno finito e che magari domani torneranno al lavoro, ragazzi, buon rientro, fatevi forza, dai è tutta, che ci sono 2 mesi ancora davanti.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.

When a Woman, che abbiamo riascoltato come grande canzone, grande emozione alle 14:43 su Radio Number One. Ben trovati da Alvis e Salerno. Allora ragazzi, dobbiamo dare una notizia che riguarda il mondo dello sport, purtroppo non una bellissima notizia, anzi tutto il contrario, perché in Superbike, quindi stiamo parlando di moto, c'è stato un incidente in gara a Brno e purtroppo sono morti due piloti ci hanno lasciato, è una tragedia, e hanno perso la vita l'austriaco Philipp Steinmeier e il rumeno Adrian Rus. Purtroppo in quel della Repubblica Ceca questi due piloti purtroppo non ce l'hanno fatta, c'è stato questo incidente e chiaramente tutta la Superbike si è fermata immediatamente per rendere in qualche modo omaggio anche a questi due piloti. È una brutta notizia che purtroppo non regala il sorriso in questa domenica, e soprattutto considerando che in questo momento si sta correndo anche in MotoGP e tra poco, appena terminerà la gara, vi daremo il risultato finale. Insomma, non permette sicuramente di poter vivere la situazione al meglio. È chiaro che in questo momento i piloti di MotoGP che stanno correndo non hanno idea di quello che è successo, sicuramente glielo diranno appena terminerà la gara. In ogni caso, un saluto e un abbraccio a tutti quelli che lavorano in Superbike e alle famiglie.

su Radio Number One alle 14:51 in questa domenica 12 luglio 2026, in cui purtroppo abbiamo dato questa brutta notizia dell'incidente in gara a Brno in Superbike, dove purtroppo hanno perso la vita due piloti. Praticamente all'inizio della gara, in partenza, c'è stato questo incidente. Adesso ve lo posso raccontare meglio, perché sono stati pubblicati una serie di altri aggiornamenti. C'è stato questa partenza e proprio subito questo incidente terribile, dove hanno perso purtroppo la vita i piloti Philipp Steinmeier e il rumeno Adrian Rus. E questo per quel che riguarda la Superbike. Chiaramente adesso ci si fermerà con questa categoria e vedremo nelle prossime settimane che sviluppi ci saranno. Per quel che riguarda invece la MotoGP, è terminata la gara nel Sachsenring e dopo la vittoria nella sprint race, Marc Marquez trionfa anche nella gara lunga, quindi quella che è terminata qualche minuto fa, centrando tra l'altro anche il terzo successo negli ultimi quattro appuntamenti, dopo quelli anche in Ungheria e Repubblica Ceca. Secondo posto in questa gara per Ogura, mentre Fernandez completa il podio al terzo posto. Acosta è al quarto posto, poi il leader del mondiale Jorge Martin, che riesce a tenersi alle spalle il primo italiano di questa bagarre, vale a dire Pecco Bagnaia. Chiudono poi la top ten Quartararo, Marini, Enea Bastianini e poi Binder. Per quel che riguarda la classifica piloti, purtroppo Marco Bezzecchi perde il primo posto nella classifica. Lui si è dovuto fermare, si è addirittura operato, quindi non lo vedremo per un po'. In questo momento Jorge Martin è al primo posto con 208 punti e poi via via tutti gli altri, con Marc Marquez che sta facendo un recuperone incredibile e adesso si trova a soli 18 punti dalla vetta. Marc Marquez 190 punti, Jorge Martin 208, quindi vedremo che succederà nelle prossime gare. C'è tanta curiosità per capire cosa succederà. Detto questo, dopo aver parlato di MotoGP e di sport in generale, torniamo alla musica. Lo facciamo con Dua Lipa e la sua End of an Era. Eccola.

0: Dua Lipa, Enzo Venera, in chiusura della nostra prima ora insieme del Weekend Number One su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto salti da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Buon pomeriggio amici e amiche di Radio Number One. Scattate adesso le 15.
2: Radio Number One Notizie.
1: Ben ritrovati, ecco i titoli. Cronaca nera a Crema, un 19enne morto in ospedale dopo essere stato accoltellato più volte nel parcheggio di un supermercato. L'aggressione è avvenuta ieri, le indagini della polizia sono in corso per identificare l'aggressore e stabilire il movente. Il sindaco ha chiesto un potenziamento delle forze dell'ordine in città. A Marano di Napoli i carabinieri hanno arrestato un sedicenne con l'accusa di duplice tentato omicidio. Il fatto risale a marzo, quando il minore avrebbe accoltellato due ragazzini. Secondo le indagini, il mandante dell'agguato avrebbe dato l'ordine tramite una telefonata dal carcere di Poggioreale. Nuova escalation di tensione nello stretto di Hormuz. Nella notte l'Iran ha annunciato di aver bloccato la via d'acqua e attaccato due navi mercantili. Teheran ha dichiarato che il controllo di Hormuz è più importante delle armi atomiche. Sono stati segnalati attacchi anche contro Emirati Arabi, Bahrain e Qatar, con una risposta degli Stati Uniti. In Ucraina il consigliere del presidente Zelensky, Mikhailo Podolyak, ha dichiarato al quotidiano La Stampa che gli attacchi alle raffinerie russe hanno l'obiettivo di spingere il Cremlino al tavolo dei negoziati. La strategia, secondo Podolyak, è aumentare la pressione su Vladimir Putin per costringerlo a temere le conseguenze del conflitto. Oggi a Wimbledon Jannik Sinner sfiderà Alexander Zverev nella finale del torneo. Il tennista italiano, numero uno del ranking mondiale, cerca la sua 100ª vittoria in carriera e il primo titolo slam dell'anno, dopo le eliminazioni agli Australian Open e al Roland Garros. Per il momento è tutto, buona continuazione.
2: Weekend number one.

number one in questa domenica, per l'appunto 12 luglio 2026. Ben trovati le 15:05 a tutti voi che siete al mare, a tutti voi che siete magari nelle strade, nelle autostrade italiane, state guidando per andare o per tornare da qualche parte. Parliamo di clima, parliamo di meteo, perché ci sono degli aggiornamenti in vista dei prossimi giorni. Allora, io vi dico soltanto che, aprendo l'home page di trebimeteo.com, la frase che spunta subito e che risalta agli occhi dei lettori è la seguente: attesi picchi anche superiori a 42 gradi. Ora, se volete, io posso anche approfondire, però diciamo che nella totalità delle informazioni che potremmo dare sul clima dei prossimi giorni, sappiate che sono attesi dei picchi anche di 42 gradi. Se dobbiamo essere proprio sinceri e onesti, entrando nel dettaglio, nel centro nord siamo un po' più fortunati, perché i gradi che raggiungeremo massimi saranno 38, non saranno 42. Quindi, ragazzi, siamo molto molto fortunati. 38 gradi sono il nulla rispetto a 42, chiaramente. Che bello!

grande, grande forza per questa canzone che stiamo ascoltando ancora e che chissà per quanti anni ascolteremo. Tra l'altro Karol G che quest'anno per il 2026 ha deciso di andare avanti nel corso della sua estate insieme a Manu Chao e con una canzone che sta avendo molto molto successo soprattutto nel campo sportivo, soprattutto tra i calciatori che quando pubblicano dei post, delle storie, condividono questa canzone di Karol G insieme a Manu Chao. Allora, come voi ben sapete, all'interno dei nostri programmi non si parla di politica, perché insomma quello è un altro tipo di discorso, a meno che non si debba fare un approfondimento di un altro tipo, ma nel Weekend Number One non ne parliamo. Ma è venuta fuori questa notizia che è bellissima, perché ragazzi, in vista delle prossime elezioni avremo la possibilità di poter votare per il partito dei capibara. Non sto scherzando, per chi non lo sapesse, i capibara sono praticamente dei grandissimi porcellini d'India e hanno creato questo partito che si chiama Partito dei Capibara. Non sto qui a farvi l'elenco delle cose che propongono perché non mi interessa, però è bellissimo che dal web adesso ci sarà il partito dei capibara. Avrete sicuro il mio voto.

0: Sanna alle 15, quasi e 20 minuti in questa domenica 12 luglio 2026, dove tra qualche secondo torneranno anche gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Mi raccomando, restate con noi.
1: Weekend number one.
2: Con Radio Number One.
1: L'estate 2026
2: è più calda che mai.
3: Con Radio Number One.
2: Ascoltaci, gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
1: Alfa,
2: Charlie Puth,
1: Serena Brancale,
2: Madame e tanti altri.
1: Tieni sempre accesa Radio Number One.
2: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: La musica che cerchi è qui.

0: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito Wii Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338 274 71 29.
3: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
4: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
3: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
5: L'Essenza Alpina racchiusa in una locanda, un ristorante, una bottega di prodotti tipici e una zona spa vista montagne. Da Bar Parriale in Alta Valformazza vi aspetta per godervi un soggiorno in una delle più suggestive valli dell'Ossola. Una fuga romantica o una vacanza in famiglia, all'insegna del relax nella nostra spa a cielo aperto, costeggiando le sorgenti del Doce con le nostre e-bike a noleggio e scoprendo i percorsi di trekking tra le valli. Relax, benessere e buon cibo. Da Barp, per trascorrere insieme un'estate in una natura magica. Per info e prenotazioni www.alsdorf.com oppure contattaci al 329 12 57 417.
6: Radio Number One. Viabilità.
7: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, tornano puntualissimi gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Ricominciamo dalla 1 nel tratto Bologna-Firenze, dove il traffico è tra Ronco Bilaccio e Barberino di Mugello in direzione della stessa Firenze. Mentre invece sulla A9, Lainate Como-Chiasso, le code sono alla barriera di Como Grandate in direzione di Lainate. Adesso A26 Genova-Voltri, Gravellona-Toce, dove il traffico è tra la A10 e Masone in direzione della stessa Gravellona Toce, mentre invece sulla A21 Torino-Brescia dobbiamo segnalare un incidente nel laccio della A4 Torino-Trieste per andare verso Brescia. Adesso A10, dove le code sono tra Finale Ligure e la A10 A6 al chilometro 45 per andare verso Genova. Sulla A12 invece Genova-Rosignano, attenzione perché a causa di un veicolo in avaria ci sono dei disagi e delle code perché stanno scortando dei veicoli tra Rapallo e Recco in direzione della stessa Genova. Adesso A4 Venezia-Trieste, anche in questo caso purtroppo un incidente da segnalare alla barriera di Trieste-Lisert-Monfalcone Est in direzione di Trieste, che sta causando delle code a catene. Poi A7 Milano-Genova, traffico tra Busalla e Isola del Cantone in direzione Milano. Chiudiamo questa nostra lista di aggiornamenti con la A5, dove le code sono lunghe 2 km tra Ver e Pont-Saint-Martin in direzione di Torino. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora. Buon viaggio!

quasi alle 15.30 in questo 12 luglio molto molto soleggiato. Ragazzi, a proposito di Madonna, lei all'età di 67 anni riesce a conquistare in tutto il mondo praticamente la prima posizione delle classifiche di vendita grazie al suo nuovo album Confessions 2, che tra l'altro, vi dico, per quelle che erano state le pubblicità, per quella che era stata la strategia di marketing, io pensavo si chiamasse Confessions on a Dance Floor 2, perché in realtà questo album pubblicato settimana scorsa è a tutti gli effetti il secondo tempo di quell'album che abbiamo già avuto nel 2005. Invece ha deciso di chiamarlo semplicemente Confessions 2, il pubblico ha deciso di premiarla, anzi di strapremiarla, e grazie a questo album Madonna si conferma la regina del pop storica ormai di questo nostro mondo della musica. Subito dopo Madonna, quella che è sempre stata identificata come la nuova regina del pop è quella che ascoltiamo adesso, Lady Gaga, questa volta anche con Beyoncé.

Drop Dead, Olivia Rodrigo, anche lei. È stato un momento del nostro weekend number one qui su Radio Number One, in cui abbiamo ascoltato solo grandi superstar, veramente tante tante superstar della musica mondiale, da Madonna a Lady Gaga a Beyoncé, adesso anche Olivia Rodrigo, tutte grandi protagoniste. Tra l'altro, non so se lo sapete, ma Beyoncé qualche giorno fa ha pubblicato un nuovo singolo realizzato insieme a Pharrell Williams, una perla, ragazzi, veramente una perla R&B che vi consiglio di andare ad ascoltare perché ne vale veramente la pena. Però noi stiamo parlando di star internazionali, se dovessimo invece parlare di star italiane, la prossima artista che ascoltiamo rientra in questa categoria e tra l'altro è una di quelle artiste che potrete vedere dal vivo il 24 luglio a Mantova, ci sarà anche il sottoscritto all'interno della manifestazione dove parliamo con i nostri artisti, ascoltiamo anche le loro canzoni all'interno del village, del Mantova Village. Malika Yane che torna qui su Radio Number One, vi ricordo per l'appunto il 24 luglio, Malika Yane protagonista di questa serata, ci sarò anch'io per raccontare la sua storia.

0: notturni.
1: Animali notturni, Malika Yan su Radio Number One.
2: Weekend Number One.
3: The Weekend.
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

7 Seconds di Yusundur e Nene Cherry, canzone che è entrata in classifica praticamente in tutto il mondo e che parla dei primi 7 secondi positivi nella vita di un bambino appena nato che non conosce ancora problemi, violenza nel nostro mondo. Quindi diciamo che è una canzone che cerca di parlare positivo alle persone che decidono di ascoltarla. È molto interessante quello che poi è successo nella vita di Yusundur, perché lui non è più un cantante, non fa più il cantante, bensì è diventato politico, perché dall'aprile del 2012 è ministro consigliere di Macky Sall, stiamo parlando del Senegal, quindi a tutti gli effetti lui è entrato nel mondo della politica. E tra l'altro non è stato l'unico nella storia che ha deciso di fare questo cambiamento. Non so se vi ricordate il duo Sonny e Cher all'inizio della carriera di Cher. Ecco, lui era Sonny Bono, che poi è diventato sindaco di Palm Springs e deputato al Congresso degli Stati Uniti, per dirne giusta un'altra, e anche Gilberto Gil, che ha deciso di prendere questa strada, questa leggenda della musica tropicalista, e anche lui è diventato politico. Mamma mia, che storie dietro la musica.

Stay the Night su Radio Number One alle 15:51. Ne approfitto per salutare tutte le persone, e tra l'altro vi siete messi tutti quanti d'accordo, ma mi fa piacere, per carità di Dio, che hanno mandato dei messaggi, stanno continuando a mandare dei messaggi e delle foto al 393-444-0444, perché molti di voi stanno andando al concerto di Max Pezzali in quel di San Siro. Quindi io saluto Maurizio, saluto Giovanni, saluto anche Barbara. Sono tutte persone che, ovviamente distinte, non sono nello stesso gruppo, si stanno muovendo nelle varie macchine per andare proprio a San Siro questa sera per il concerto del buon Max Pezzali. Ragazzi, io ci sono stato, non so se voi avete già vissuto questa esperienza di Max. Io l'ho vissuta a Capodanno al Forum di Assago qui a Milano, ho passato il Capodanno con Max Pezzali, così giusto per dire, ed è stato bellissimo, un divertimento infinito. E questa sera io sono convinto che in quel di San Siro, a parte il caldo, che quello purtroppo ci sarà e fatevi il segno della croce, comunque passerete veramente una gran bella serata. Quindi buon divertimento a tutti quanti voi.

0: Slow It Down chiude la nostra seconda delle quattro ore insieme di questa domenica 12 luglio 2026. Vedo che vi ha appassionato il discorso legato alla musica o perlomeno agli artisti che hanno deciso nel corso della loro vita di entrare in politica. La storia di Youssou N'Dour l'abbiamo già raccontata, ragazzi, di esempi ce ne sono veramente, quanto è grande l'oceano. Giusto qualche esempio di nomi importanti: Wyclef Jean dei Fugees, l'MC dei Fugees, che aveva deciso di candidare come governatore della sua isola di appartenenza, vale a dire Haiti. Il problema è che Haiti aveva una legge molto molto specifica: bisognava risiedere almeno 5 anni continuativi per potersi candidare. Quindi Wyclef Jean alla fine mollò questa idea e ritornò a fare musica, e poi abbiamo saputo tutti quanti che tipo di meravigliosa carriera abbia avuto. E non pensate che in Italia non sia successo, perché Domenico Modugno, Gino Paoli, ci mettiamo pure Cicciolina, perché no? Alla fine anche loro sono entrati in politica, sono diventati parlamentari, quindi questo tipo di percorso è stato fatto veramente da tanti tanti tanti artisti, e chissà ancora quanti altri decideranno di utilizzare la musica come mezzo per arrivare anche in Parlamento, sia in Italia ma in generale anche nel resto del mondo. Vabbè, piccoli accenni di storia del nostro paese, anche della musica internazionale, della politica internazionale, che è sempre una cosa che fa abbastanza bene. Questa è Radio Number One.
1: Weekend Number One. Weekend.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: L'Essenza Alpina racchiusa in una locanda, un ristorante, una bottega di prodotti tipici e una zona spa vista montagne. Da Bar Parriale in Alta Valformazza vi aspetta per godervi un soggiorno in una delle più suggestive valli dell'Ossola. Una fuga romantica o una vacanza in famiglia, all'insegna del relax nella nostra spa a cielo aperto, costeggiando le sorgenti del Toce con le nostre e-bike a noleggio e scoprendo i percorsi di trekking tra le valli. Relax, benessere e buon cibo. Da Barp, per trascorrere insieme un'estate in una natura magica. Per info e prenotazioni www.alsdorf.com. Oppure contattaci al 329 12 57 417.
4: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
2: Per la tua pubblicità chiama all'800-239-182.
5: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
6: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
7: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
7: Ah, e allora scialla!
9: Scialla, scialla!
7: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
11: Letteratura, musica, cinema, scienza, arte, teatro. In una sola parola, cultura. E in due, la Milanesiana. Dal 16 al 19 luglio torna a Bormio la Milanesiana, festival ideato da Elisabetta Sgarbi. Al Cinema Teatro Plinius, sabato 18, Essere Armani, omaggio a Giorgio Armani con Anna Valle. Domenica 19 in Piazza del Querch, serata d'onore tra musica, cinema e poesia con Giancarlo Giannini. Al Museo Civico di Bormio continua fino al 30 agosto la mostra di Marcello Carrà, La Sindrome del Pallone e altri desideri. Eventi gratuiti con prenotazione su eventbrite.it.
9: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
0: Buon pomeriggio amici e amiche di Radio Number One, sono le 16 in punto, arriva il notiziario.
12: Radio Number One Notizie.
0: Ben ritrovati, ecco i titoli. La redazione di Report si è schierata a sostegno del conduttore Sigfrido Ranucci dopo la decisione della RAI di sospendere la sua trasmissione. I giornalisti hanno definito la scelta una forma di censura e invitato il pubblico a seguire la puntata su Rai Play questa sera. Un sedicenne è stato arrestato a Marano di Napoli con l'accusa di duplice tentato omicidio per l'accoltellamento di due minorenni lo scorso marzo. Secondo le indagini, il mandante dell'aggressione era detenuto nel carcere di Poggio Reale al momento dei fatti. Mikhailo Podolyak, consigliere del presidente ucraino Zelensky, ha dichiarato al quotidiano La Stampa che gli attacchi alle raffinerie russe sono strategici per spingere Putin ai negoziati. Secondo Podolyak, la diplomazia funzionerà solo sotto forte pressione militare ed economica. Nuovi attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran nella notte con Teheran, che ha bloccato di nuovo lo stretto di Hormuz e colpito anche due navi mercantili. L'Iran ha definito lo stretto più importante delle bombe atomiche, coinvolti anche Emirati Arabi, Bahrain e Qatar. Un 19enne è morto in ospedale dopo essere stato accoltellato nel parcheggio di un supermercato a Crema. Il giovane ha riportato numerosi fendenti al torace. Il sindaco ha chiesto più agenti per la sicurezza mentre le indagini proseguono senza né un movente né l'identità dell'aggressore. Per il momento è tutto, buona continuazione.
12: Weekend number one.

Annalisa con la sua canzone estiva su Radio Number One in apertura della nostra terza ora insieme del Weekend Number One. Ben trovati da Alvise Salerno. A tutti voi amici e amiche che magari quest'estate andrete in quel di Bologna, voglio portarvi in giro all'interno di Palazzo Poggi. Perché? Perché finalmente, dico io, è stata inaugurata la Biblioteca Eco. Il mio prof, perché voi non lo sapete, ma Umberto Eco all'Alma Mater Studiorum di Bologna è stato anche mio professore, e questa cosa mi rende veramente felice e sono contento di condividere con voi questa notizia, perché grazie al Ministero della Cultura, alla Fondazione Eco e a tutta una serie di altre personalità, a Bologna finalmente apre la Biblioteca Eco con oltre 32.000 volumi che sono appartenuti per l'appunto al professore universitario, allo scrittore Umberto Eco, che sono a disposizione del pubblico. E la cosa bella è che loro hanno organizzato questi spazi per seguire quella che era la sua metodologia di studio, quindi voi vi ritroverete all'interno di questi stanzoni che raccolgono questi 32.000 volumi che sono appartenuti a Umberto Eco seguendo quello che è il stato, il suo stesso filologico. Una bella iniziativa, se andate a Bologna andate.

Gone Dance On su Radio Number One, 16 e 13 minuti. Questo è il ritmo di Radio Number One, questo è il ritmo che cerchiamo di regalarvi ogni giorno 24 ore su 24 e che speriamo possa essere di vostro gradimento. In attesa di vedere in campo Jannik Sinner e Alexander Zverev per la finale di Wimbledon, parliamo un attimino di calcio, perché le polemiche che ci sono state dopo gli ultimi quarti di finale che hanno assegnato i due posti ad Argentina e all'Inghilterra per la semifinale, l'altra semifinale dei mondiali di calcio. Insomma, le polemiche sono state veramente tante, soprattutto quelle della Norvegia con un pallone che a quanto pare ha poi portato al gol dell'Inghilterra, che avrebbe toccato la spider cam, quindi la telecamera che è appesa per inquadrare i giocatori dall'alto. Vabbè, insomma, polemiche che poi hanno portato ad un nulla di fatto, perché a conti fatti l'Inghilterra giocherà mercoledì alle 21 contro l'Argentina, ovviamente 21 ora italiana, stesso orario alle 21 ma il giorno prima, quindi martedì 14 per Francia e Spagna. Chi vincerà questi mondiali? Ci sono tre europee e una sudamericana ancora in gioco. Vedremo che cosa succederà. Peccato che non c'è stata l'Italia, mamma mia.

0: Selena Gomez con Benny Blanco, suo marito Benny Blanco, con la loro Sunset Boulevard su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: Ciao, sono Stefano Federici e vi aspetto sabato 25 luglio per la

0: Bergamo. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Vai all'avventura con la tua famiglia sulla montagna di Livigno. Fai divertire i tuoi bambini al Mochi Park di Carosello 3000. Gioca con il cerbiatto Mochi nella grande play area del rifugio in quota, oppure seguilo su un percorso tematizzato all'interno del bosco. Trovi tutte le info sul Mochi Park al sito www.carosello3000.com.
1: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
2: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
4: Dove si va in vacanza?
5: Prima tappa Brico OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
4: E poi in viaggio?
5: No, in giardino. Con gli sconti Brico OK la vacanza ce la portiamo in casa.
4: Riposo vero?
5: Fatica zero.
4: Brico OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico. Brico.

Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Partiamo dalla A51, la tangenziale est, dove c'è stato un incidente allo svincolo della superstrada 9 via Emilia, Rogoredo, piazzale Corvetto, in direzione dell'A1 Milano-Napoli. Sulla A8 Gallarate Gattico invece code tra Gallarate Ovest e per l'appunto l'allaccio con la stessa A8 Milano-Varese per andare verso la A8. A4 adesso nel tratto Torino-Milano, dove a causa di materiali dispersi si sono create delle code allo svincolo di Carisio in direzione di Torino, mentre invece rimanendo sempre sulla 4 nel tratto Brescia-Padova, il traffico è tra Somma Campagna e Brescia Centro in direzione della stessa Brescia. Tangenziale Ovest, dove a causa di un veicolo in avaria ci sono delle code tra la 7 bis Quinto De Stampi e la superstrada 412 per andare verso la A1, e proprio sulla A1 Milano-Bologna ci sono delle code del traffico tra Parma e la A21 Torino-Brescia in direzione di Milano. Andiamo ancora avanti con un altro tratto autostradale, quello della A14, dove le code sono tra Ravenna e Imola in direzione di Bologna, e poi chiudiamo questa nostra lista con la A26 Genova-Voltri-Gravellona-Toce, dove le code sono allo svincolo di Romagnano-Sesia-Gemme. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora. Buon viaggio!

Morri, scusa lo siento, i pinguini tattici nucleari su Radio Number One, ben trovati ancora una volta da Alvise Salerno nel weekend Number One, che adesso vi porta all'interno del report, dell'instant report, perché così si chiama quello di Coldiretti e Censis, mangiare bene per vivere meglio. È stato presentato oggi in occasione dell'iniziativa nazionale Campagna Amica per la Salute, che è in corso in oltre 70 delle principali eccellenze ospedaliere italiane ed europee, e dall'indagine emerge che per il 97% degli italiani mangiare in modo sano è essenziale per prevenire malattie di brutto tipo, ecco, mettiamola così. Non volevo utilizzare delle parole ancora più brutte, per esempio il diabete, le patologie cardiache, l'obesità, e l'88% dei cittadini vuole conoscere la reale provenienza di un alimento e dei suoi ingredienti. Poi ci sono tutta una serie di altre percentuali che sono però anche allarmanti, perché per esempio questo rapporto ci dice che il 45% degli italiani consuma degli snack salati almeno una volta a settimana, il 34% dolci e caramelle, 31% merendine, 20% barrette proteiche e 16% energy drink. Questi sono dei dati che Coldiretti per esempio ci dice essere per l'appunto abbastanza gravi e che bisogna migliorare. Quindi vedremo che cosa farà il nostro governo, perché ovviamente parte tutto quanto dalla politica, per cercare di prevenire e cercare di rendere la salute degli italiani migliore.

Barry White, 1976, Let the Music Play, bellissima canzone qui su Radio Number One. Tra l'altro questa è la canzone plastica, questa grande canzone, l'esempio plastico di come alla fine avere delle enormi produzioni alle spalle, delle enormi canzoni che poi alla fine hanno fatto anche storia come in questo caso, non significa che si possano raggiungere dei grandi risultati di classifica, perché per esempio questo, pur essendo riconosciuto come uno dei brani più celebri di Barry White, non ebbe risultati superiori rispetto alla 32esima posizione in classifica all'interno della Billboard Hot 100. Quindi è così, alla fine dobbiamo andare a cercare nelle ultime posizioni le cose più interessanti. Poi ci sono casi come quello di Somber che invece arrivano fino in vetta e sono pure dei gran bei brani come quello che ascoltiamo adesso, Potential.

Justin Bieber, Daniel Caesar con Peaches su Radio Number One, 16:52. Tra pochi minuti inizierà la finale di Wimbledon tra Jannik Sinner e Alexander Zverev. Nel frattempo la famiglia reale è arrivata all'All England Club, quindi stanno prendendo posto tutti gli spettatori e anche noi a distanza prenderemo posto sulle nostre sedie, sui nostri divani o comunque davanti ai nostri schermi. Nel frattempo, a proposito di sport, ha parlato anche il padre padrone della FIFA, vale a dire Gianni Infantino, che ha dichiarato che il Mondiale 2030 potrebbe essere a 64 squadre. Ricordiamo che questa edizione, che si sta ancora disputando, è un'edizione a 48 squadre e fino ad ora è stata la più grande della storia. Prima le edizioni erano composte da 32 squadre, quindi un club ancora più esclusivo. Si vuole allargare a 64 squadre perché Infantino dice: quando si organizza un mondiale deve essere per il mondo intero, non soltanto per l'Europa o il Sud America. Quindi si sta cercando di allargare e vedremo che succederà, ma a prescindere dal numero di squadre la domanda resta e resterà sempre la stessa: ma l'Italia anche con 64 squadre ce la fa ad entrare in tabellone o no?

0: Smith con Stargazing su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: Weekend. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Sentieri Bike di Carosello 3000. Puoi trovare itinerari adatti a ogni livello di abilità, dai divertenti e veloci flow trail ai sentieri più tecnici in stile enduro, fino a facili e sicuri percorsi per famiglie. E per i veri appassionati di mountain bike, l'incredibile tour di 50 km, tutti frutti Epic. Tutte le info su www.carosello3000.com.
1: Il 22 luglio all'Arena Teatro Il Maggiore di Verbania, dalle 19.30 alle 2, una serata evento targata Beats for Babies, Summer Night, Live 90, dalla Golden Hour, l'aperitivo al tramonto sul Lago Maggiore con food truck, cocktail, birra e musica con DJ Vaero, fino all'after party di DJ Panico. E poi, omaggio dance anni 90 con DJ Angelo e DJ Tato, live show di Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina, info web e social Beats for Babies e biglietti su ticketgate.it.
2: Torna il Lake Sound Park. Dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio, sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop star

0: One. Radio ufficiale, Radio Number One.
1: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
2: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate,
1: ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
2: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
3: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, recupero fiscale del 50%.
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla!
6: Scialla, scialla!
4: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
8: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
9: Buon pomeriggio amici e amiche di Radio Number One, sono le 17.
0: Radio Number One Notizie.
9: Ben ritrovati, ecco i titoli. Crisi nello stretto di Hormuz, l'Iran mantiene chiuso lo strategico passaggio marittimo nonostante le smentite di Trump. Nella notte, nuovi raid incrociati hanno colpito anche Emirati Arabi, Qatar e Bahrain. Il presidente Mattarella nel frattempo ha definito inaccettabili gli attacchi iraniani in una lettera all'emiro del Qatar. Tragedia nel motociclismo, due piloti, l'austriaco Philipp Steinmeier e il rumeno Adrian Rus, sono morti in un incidente alla partenza della gara di Brno. Per l'occasione tutte le altre competizioni sono state sospese. Caso Report, la redazione del programma si è schierata a sostegno del conduttore Sigfrido Ranucci dopo la decisione della RAI di sospendere la trasmissione. I giornalisti denunciano censura e annunciano una diretta su Rai Play per questa sera. Lionel Messi nel calcio ha regalato la sua maglia numero 10 a Roberto Baggio dopo la vittoria dell'Argentina contro la Svizzera. I due si sono fotografati insieme al termine della partita che qualifica l'Argentina alle semifinali. Cronaca nera a Marano di Napoli, un 16enne è stato arrestato per duplice tentato omicidio dopo aver accoltellato due ragazzini lo scorso marzo. Il mandante dell'agguato avrebbe ordinato la punitiva con una telefonata dal carcere di Poggio Reale. Per il momento è tutto, buona continuazione.
0: Weekend number one.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni con la loro Canto d'amore su Radio Number One in apertura della nostra nuova ora insieme del Weekend Number One. Ben trovati, buon pomeriggio e buona domenica a tutti da parte di Alvise Salerno. Domenica 12 luglio 2026, 17:05 è il tempo che si ricorderà e che entrerà nella storia perché segna la scesa in campo di Jannik Sinner e Alexander Zverev sul campo dell'All England Club di Wimbledon. Stanno facendo le foto in questo momento e tra pochissimi secondi inizierà la parte del riscaldamento e poi subito dopo inizierà questa finale che chissà quanto durerà, perché poi alla fine lo sapete perfettamente, le finali del Grande Slam possono durare dalle 2 ore fino alle 5-6 ore anche, quindi vediamo che succederà in questa giornata, sperando prima di cena di avere già la possibilità di poter avere un vincitore, anche se la vedo complicata perché sia Jannik sia Zverev sono in ottima e splendida forma. C'è questa incognita per Zverev della sua intolleranza, della sua allergia all'erba, però vediamo che succede. Alla fine sono due finalisti, quindi che vinca il migliore.

The Blessed Madonna con Jacob Lusk su Radio Number One alle 17:11. Signore e signori, proprietari di monopattini elettrici, sappiate che dal 16 luglio scatterà per tutti quanti voi l'obbligo di assicurazione sui vostri mezzi. Lo ricorda Assoutenti in queste ultime ore, che tra l'altro ha evidenziato non soltanto i costi, che variano dai 35 e i 55 euro, ma anche le criticità di questa misura prevista dal nuovo codice della strada che era stato varato ormai a fine 2024. Questa copertura assicurativa riguarderà i danni verso terzi arrecati durante la guida del monopattino, quindi stiamo parlando di lesioni ai pedoni oppure ai ciclisti oppure danni ad altri veicoli, perché può capitare purtroppo qualsiasi tipo di inconveniente. Quindi l'assicurazione diventerà obbligatoria praticamente tra 4 giorni. Mettetevi in regola, mettetevi in pari, perché altrimenti insomma saranno dei problemi esattamente come le assicurazioni della macchina. Quindi state tranquilli, perché una volta che fate questo genere di operazione poi sarete perfettamente in regola. Si può arrivare addirittura a spendere fino a 150 euro annui se si aggiungono anche delle garanzie accessorie. Questo è stato calcolato dalle varie assicurazioni.

0: di Chaperone su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: Sempre di fretta, sempre con il semaforo sbagliato. L'automobilista stressato è convinto che il traffico ce l'abbia personalmente con lui.
3: Borbotta al volante come se stesse commentando una partita, gesticola con eleganza discutibile e tratta il clacson come uno strumento musicale.
4: Eppure, nel suo piccolo dramma quotidiano,
3: ci sono le donne al volante, pronte a svoltarti il viaggio.
5: Donne al volante, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
7: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Radio Number One. Viabilità.
2: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Ricominciamo dalla 1 nel tratto Milano-Bologna, dove c'è stato un incidente tra Reggio Emilia e Terre di Canossa Campegine in direzione di Milano, che a catena ha causato anche del traffico e delle code. Così come ci sono delle code a causa di un incidente anche sulla 4 nel tratto Milano-Brescia, incidente che è avvenuto tra Capriate e Trezzo in direzione Milano, e per l'appunto queste code si trovano tra Dalmine e la stessa Trezzo. Andiamo avanti con la A15 Parma La Spezia, dove il traffico è lungo 2 chilometri tra Pontremoli e Berceto in direzione di Parma, mentre invece ci sono delle ulteriori code sulla A7 Milano Genova tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest in direzione della stessa Milano. Andiamo adesso sulla A12 Genova Rosignano, dove dobbiamo segnalare un incidente tra Genova Est e l'allaccio con la A7 Milano Genova, e poi anche delle code sempre sulla 12 tra Carrara e Santo Stefano di Magra La Spezia, A15 in direzione di Genova. Sul raccordo A4 A5, quindi Ivrea Santià, il traffico è tra Albiano e la A4 Torino Trieste. Poi sulla tangenziale nord invece traffico tra Pianezza Collegno, superstrada 24 del Monginevro e Regina Margherita. Chiudiamo questa nostra lista di aggiornamenti con la A7, dove le code sono tra Busalla e Isola del Cantone in direzione Milano. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano nelle prossime ore. Buon viaggio!

su Radio Number One, 17 quasi e 30 minuti in questa domenica 12 luglio 2026. Ben trovati da Albise Salerno. Sono finiti gli esami di Stato per tutti, ormai sono finiti tutti gli esami per i ragazzi del quinto anno del liceo oppure degli istituti specializzanti, e dobbiamo andare a Caltanissetta, più precisamente a Gela, perché è arrivata una storia bellissima che riguarda una famiglia in particolare, con protagoniste madre e figlia. Stiamo parlando di una donna di 50 anni, Lorella Sanfilippo, e della figlia 18enne, Giordana Lavigna, che hanno concluso il percorso di studi insieme e con il massimo dei voti, quindi entrambe sono uscite fuori con 100 su 100. Stiamo parlando di una donna che aveva già preso il proprio diploma ai tempi che furono e che adesso ha deciso di rimettersi sui banchi di scuola, questa volta nell'indirizzo enogastronomia, prendendo 100. La figlia invece si è diplomata al liceo scientifico Elio Vittorini di Gela, a sua volta anche con il massimo dei voti. Queste sono delle storie bellissime di grande unione familiare.

delle canzoni di quest'estate si chiama Talk to You Another con 54 Ultra su Radio Number One alle 17:36. Questo è il weekend number one che, come sempre, vi ricordo, continua poi la domenica, quando ci saluteremo alle 18, continuerà con lo Zio Nasty, che poi vi porterà fino all'orario serale insieme. Un piccolo aggiornamento da Wimbledon, perché è iniziata, come sapete, la partita tra Jannik Sinner e Alexander Zverev. In questo momento siamo in perfetta parità, 3-3, è passata già una mezz'oretta. Mi sa che questa partita durerà un po', durerà giusto un pochettino, perché se ancora siamo sul 3-3 ed è già passata mezz'ora, vuol dire che questa finale, mi sa che prima delle 9 di sera non terminerà. Vabbè, è uno spettacolo per tutti i tifosi, ci vuole tanta pazienza oggi, cari amici tifosi tennisti. Lei

0: I'm high. Nico Santos, anche lui ad animare questo pomeriggio su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
7: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
8: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

su Radio Number One, la nostra grande canzone delle 17:45, e in questo caso è davvero una grande canzone, esattamente come tutte le altre, ma qui un pochettino di più, perché stiamo parlando di una canzone da Oscar. Non so se ve lo ricordate, ma questa canzone che è stata fatta, perché c'è pure una parte d'Italia, da Giorgio Moroder o Moroder, ha vinto l'Oscar come miglior canzone nel 1987, dopo essere stata inserita all'interno della colonna sonora di Top Gun, e di conseguenza abbiamo avuto modo adesso di poter alzare l'asticella della qualità con questa canzone che ha vinto Oscar e anche Golden Globe. Quindi stiamo parlando di un premio, di un doppio premio importantissimo, e di conseguenza questa è una canzone che davvero resterà nei libri di scuola e nei libri di storia, come giusto tra l'altro mi viene da dire che sia. Continuiamo adesso con la musica, ma ritorniamo in Italia, e lo facciamo con Dito nella Piaga e la sua canzone di questa estate. Si chiama molto semplicemente Businessman.

Rihanna, This is what you came for su Radio Number One. Ragazzi, ragazze, signori, signore, prima di salutarci abbiamo ancora tempo per godere con un'ultima canzone insieme e poi lasciare spazio e cabina di regia allo Zio Nasty che continuerà con il Weekend Number One. E allora tutti insieme ascoltiamo Muaki, Zerb, Sofia Anzau su Radio Number One.

0: messo all'interno di questo nostro weekend number one in chiusura dello spazio pomeridiano. Adesso inizierà lo Zio Nasty con questa nostra terza parte, in realtà, perché poi dopo Virginia al mattino, poi ci sono io il pomeriggio e poi arriva lo Zio Nasty che vi porterà avanti fino a questa sera. Ragazzi, ragazze, grazie a tutti da parte di Albise Salerno. Noi come sempre ci sentiamo sabato e domenica prossima con il weekend number one, stessa ora, stessa radio. Quindi radio number one, lo ricordiamo ancora una volta che tanto male non fa, weekend number one, anche in questo caso male non fa, dalle 14 alle 18. Vi auguro una splendida settimana. Ciao raga.
1: The weekend. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Rimani su Radio Number One.

26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la

0: Hit 1. Radio ufficiale, Radio Number 1.
1: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
2: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
3: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla!
6: Scialla, scialla!
4: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
8: Liberi di viaggiare!
9: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
10: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
9: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
10: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare!
11: Su Radio Number One sono le 18 in punto.
12: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
13: Che fame!
14: Mac!
12: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
15: Se hai uno smart speaker,
16: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
15: Radio Number One è dove vivi tu.
16: Sempre a portata di voce con il tuo smart speaker.
17: It's the weekend!
16: Weekend Number One.
18: It's the weekend, anzi direi molto end e poco week, visto che sono passate da poco le 18. Buonasera a tutti, buona domenica sera a tutti da Francesco Nasti, dallo zio Nasti che vi porta fino alle 21 anche questa sera con un magazine, ma con un sacco di chicchette, di ciliegine sulla torta. E che torta, insomma, possiamo cominciare? Inizia l'ultima parte del Weekend Number One.
19: The Weekend. The Weekend.

Lama, si intitola Cabana, siete su Radio Number One. Ancora una buona domenica sera a tutti da Francesco Nasti, dallo zio Nasti che vi ha preparato un programmone. Quindi innanzitutto saluto chi mi ha passato il testimone, cioè Alvise, e ringrazio anche tutto il team del Weekend Number One, ovvero a partire dagli scombriccolati, da Manuela Doriani, il buon Sergio Sironi, Pat Romano, poi Virginia che si è occupata delle mattine, Alvise Salerno dei pomeriggi e poi Stefano Federici del sabato sera. Adesso tocca a me, Francesco Nasti, portarvi fino alle 21 e vi ho preparato un bel magazine pieno di curiosità virali, perché vengono dal mondo del web, di curiosità su viaggi, sul turismo. Poi ci sono delle parentesi Animal One, cioè del mondo animale, gossip e spettacolo, poi fenomeni social, qualcosa sulla tecnologia, qualcosa di sostanzioso sul food, perché tornano delle belle notizie sul mangiare, un po' di musica, un po' di curiosità musicali che non mancano mai, qualcosa sul cinema, serie TV e naturalmente anche un po' di sport. Insomma, ce n'è per tutti i gusti, quindi rimanete con noi. Soprattutto c'è un sacco di buona musica. Siete su Radio Number One e sta arrivando Dua Lipa con Break My Heart.

Jungle, The Wave su Radio Number One. Partirei subito in questa bella domenica sera con una curiosità sulle nuove vacanze estreme, cioè la nuova tendenza di una vacanza particolare, ovvero dormire in luoghi insoliti. Perché sembra che sempre più turisti cercano esperienze un po' fuori dal normale. In questo caso non soltanto si cercano gli hotel di lusso, le case sugli alberi, le capsule panoramiche. Io quando vedo poi sui social degli amici che sono andati a dormire, che ne so, all'interno di un igloo da qualche parte in giro per il mondo o in una tenda trasparente, mi viene sempre una paura a pensare che può arrivare, che ne so, un grizzly durante la... non lo so. Vabbè, io ho queste paranoie sul dormire in queste specie di strutture molto belle, molto futuristiche, però trasparenti in mezzo alla natura, perché sarò pauroso io, ma penso sempre che la natura possa avere il sopravvento. Comunque dicevo che dormire in un posto particolare diventa la nuova frontiera della vacanza e quindi dell'avventura, e sui social funzionano soprattutto le strutture che sono ovviamente fotogeniche, cioè quelle che sembrano uscite da un film e che possono diventare un ricordo particolare, anche una condivisione di un'emozione, perché poi alla fine è quello. Quando si va a dormire con la fidanzata o con degli amici in un posto particolare, si torna sì con quel ricordo perché il posto era particolare, ma con la figata dell'emozione condivisa, è quella che poi ti fa rimanere in contatto con gli amici, con le persone con cui hai passato la vacanza. E allora apriamo subito questa piccola chiacchierata, naturalmente via messaggi WhatsApp al 393 444 0444, e vi chiedo: qual è il luogo più insolito in cui avete dormito, con chi eravate? Magari mi dite anche il perché. Nel frattempo ci ascoltiamo Imagine Dragons con Nice to Meet You.

0: Mentre ascoltavamo gli Imagine Dragons, mi sono letto un sacco di messaggi che avete mandato a proposito del luogo più insolito in cui avete dormito in vacanza, magari con la fidanzata, vedo con le famiglie, con gli amici, e il per come. Quindi farei una piccola carrellata. Partirei da Simone. Io e la mia fidanzata abbiamo dormito dentro una botte di vino gigante riconvertita in una camera da letto in un vigneto sulle colline della Valpolicella. C'era solo lo spazio per il materasso e un oblò per guardare le stelle. Ma che romanticoni, ragazzi, le fate così mi si cariano i denti. Vabbè, ci siamo andati per il nostro anniversario, anche se tutta la notte sentivamo quel profumino di uva e legno, che da una parte secondo me fa molto piacere perché è una cosa caratteristica, dall'altra parte o ti compri una bella bottiglietta e te la metti lì così unisci l'utile al dilettevole, oppure può essere anche fastidioso. Poi andiamo da Chiara, andiamo a Belluno. Mamma mia, ragazzi, mi fate sbloccare un ricordo del periodo dell'università. Io e la mia amica storica coinquilina siamo rimasti a piedi a Monaco di Baviera perché abbiamo perso l'ultimo treno. Abbiamo dormito sulle poltroncine di un cinema aperto 24 ore che trasmetteva una maratona di film horror anni 80 in lingue originali. Proprio libidina, lì, doppia libidina coi fiocchi. Ci siamo svegliate alle 6 del mattino con il torcicollo e i popcorn quasi tra i capelli. Però dai, fa esperienza. Tra poco vi racconto anche un luogo molto insolito in cui ho dormito io con un amico tanti tanti anni fa, perché me l'hai fatto venire in mente tu con questo messaggio. Ci fermiamo un attimo, poi torniamo, quindi statemi lì.
1: Weekend number one. Weekend. Con Radio Number One. L'estate 2026 è più calda che mai.
2: Con Radio Number One.
1: Ascoltaci. Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate. Alfa. Charlie Puth. Serena Brancale. Madame e tanti altri. Tieni sempre accesa Radio Number One. Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
4: Rimani su Radio.

0: Il 22 luglio all'Arena Teatro Il Maggiore di Verbania, dalle 19.30 alle 2, una serata evento targata Beats for Babies, Summer Night, Live 90, dalla Golden Hour, l'aperitivo al tramonto sul Lago Maggiore con food truck, cocktail, birra e musica con DJ Vaero, fino all'after party di DJ Panico. E poi, omaggio dance anni 90 con DJ Angelo e DJ Tato, live show di Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina, info web e social Beats for Babies e biglietti su ticketgate.it.
1: L'Essenza Alpina racchiusa in una locanda, un ristorante, una bottega di prodotti tipici e una zona spa vista montagne. Da Bar Parriale in Alta Valformazza vi aspetta per godervi un soggiorno in una delle più suggestive valli dell'Ossola. Una fuga romantica o una vacanza in famiglia, all'insegna del relax nella nostra spa a cielo aperto, costeggiando le sorgenti del Doce con le nostre e-bike a noleggio e scoprendo i percorsi di trekking tra le valli. Relax, benessere e buon cibo. Da Barp, per trascorrere insieme un'estate in una natura magica. Per info e prenotazioni www.alsdorf.com oppure contattaci al 329 12 57 417.
2: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30, 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
5: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
6: Sotterra per sempre le vecchie offerte energia. Con la nuova tariffa a prezzo fisso di Valchiavenna Energie non dovrai più preoccuparti di rinnovi e sorprese. Con l'offerta Batti 5 hai il prezzo dell'energia bloccato per ben 5 anni. Sì, hai capito bene, 5 anni di tranquillità. Non aspettare, passa a Valchiavenna Energie. Ti aspettiamo nei nostri uffici di Chiavenna e Domaso. Valchiavenna Energie, il tuo fornitore di energia.
7: Letteratura, musica, cinema, scienza, arte, teatro. In una sola parola, cultura. E in due, la Milanesiana. Dal 16 al 19 luglio torna a Bormio la Milanesiana, festival ideato da Elisabetta Sgarbi. Al Cinema Teatro Plinius, giovedì 16, l'attrice, con Cristiana Capotondi di Giacomo Battiato. Venerdì 17, Il desiderio di ridere, con i Terconauti, Paolo Rossi e Caterina Gabanella. Venerdì 17, inaugurazione della mostra di Marcello Carrà, La sindrome del pallone e altri desideri, al Museo Civico di Bormio. Eventi gratuiti con prenotazione su eventbrite.it.
8: Radio Number One è dove

0: Giovanotti, Alfa, buon vento, su Radio Number One stiamo parlando di queste nuove vacanze estreme, cioè dormire in luoghi veramente insoliti, e sono arrivati un sacco di messaggi anche molto curiosi, e vi avevo promesso di raccontarvi questa mia piccolissima esperienza personale. La prima volta che sono stato ad Ibiza con un amico abbiamo abbandonato i bagagli in campeggio, perché abbiamo fatto qualche settimana spendendo pochissimo, eravamo giovani con pochi soldi, però volevamo stare a Ibiza più tempo possibile, quindi lasciamo tutti i bagagli in campeggio e facciamo un salto vicino al porto, no? Nella zona quella dei locali, della movida, quindi giriamo a destra manca e poi abbiamo un problema, non sappiamo come tornare indietro, ma si erano fatte le 4 di notte, quindi dobbiamo dormire da qualche parte. Dove dormiamo? Siamo andati al casino di Ibiza e siccome chiudeva tardissimo, adesso se non ricordo male tipo alle 6-7 di mattino, ci siamo chiusi nei bagni, quelli più imboscati del casino, e abbiamo dormito 4-5 ore perché eravamo veramente distrutti. Ma torniamo ai vostri messaggi, ai vostri luoghi insoliti in cui avete dormito. Andiamo a Rovereto da Matteo, che scrive: qualche anno fa io e i miei migliori tre amici abbiamo fatto una pazzia, abbiamo dormito in un faro abbandonato su un'isola sperduta in Croazia e ci siamo andati per festeggiare l'addio al celibato di uno del gruppo. Poi andiamo a Novara da Elena: io ho dormito in una casa sull'albero, un classico, a 6 metri d'altezza in mezzo a un bosco della Carinzia. E chiudo con Luca da Bergamo che dice: Inter Barcellona di Champions League di qualche anno fa, sciopero improvviso dei treni e degli aerei per il rientro. Io e mio fratello, disperati, abbiamo passato la notte dentro un furgone cassonato di un venditore ambulante di panini fuori dallo stadio che ci ha dato ospitalità. Devo dire, molto originali, siete stati all'altezza della notizia, soprattutto oltre le mie aspettative più malate, quindi complimenti. Tra poco cambiamo argomento, ma subito ascoltiamo The Weeknd insieme ai Daft Punk con I Feel It Coming.
1: Tell me

Con Material Lover su Radio Number One nella serata di domenica con lo Zio Nasty. Una piccola notizia, così una curiosità dal mondo dei social, perché finalmente forse siamo al termine di questa vita super perfetta che si sta vedendo ormai da anni sui vari social network, perché dopo anni di filtri, modifiche, perfezione digitale, cresce la popolarità delle piattaforme che limitano la possibilità di ritocchi ai contenuti. Spero che sia una nuova tendenza anche su i più blasonati, ovvero Instagram, Facebook, eccetera, eccetera, eccetera, TikTok, perché effettivamente siamo un po' stanchi di confrontarci con tutto quanto troppo perfetto, tutti che fanno vacanze bellissime, che sono in formissima, che mangiano piatti fichissimi. Vogliamo autenticità, questo sarebbe molto bello. Vediamo se effettivamente questo trend viene confermato. La notizia arriva da una fonte attendibilissima, perché è una rivista digitale che si chiama Social Media Today. Quindi speriamo che si vada un po' più verso le cose vere, anche sui social, perché no? Cioè, che siamo un po' tutti sfigati, di dire non c'è niente di cui vergognarsi, vero? Io sono il primo, io alzo la mano, quindi senza vergogna vogliamo dei social veri, veri. Un po' come i biscotti, avete presente? I brutti ma buoni.

0: Abbiamo cominciato questa domenica sera parlando di vacanze, di posti insoliti in cui si può dormire. Abbiamo proseguito parlando di social e tra poco parliamo di musica perché torna la grande canzone.
1: Weekend number one.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

dal 1979 gli Chic con My Forbidden Lover, la grande canzone su Radio Number One con un piccolo retroscena, perché dopo l'avvento della disco music nacque anche il movimento anti-disco. Fu famosa la notte del luglio del 79 che fu definita la Disco Demolition Night, che voleva un po', come dire, sminuire quel movimento musicale, la disco music che era nato da poco, e le conseguenze furono il boicottaggio della musica disco, specialmente da parte delle radio. Nonostante questo boicottaggio radiofonico, questo brano, che era uno dei precursori proprio della disco, scalò le classifiche americane ed entrò nella top 20 anche in Inghilterra, dimostrando che la disco music non era un genere destinato a morire, e anzi, aggiungerei, è arrivato fino ai giorni nostri, evolvendosi e con tutti i successi che ben conosciamo e che ascoltate qui su Radio Number One.

Francesco Gabbani, Summer Funk su Radio Number One. Apriamo una piccola parentesi Animal One, cioè con una notizia che parla del mondo animale, perché i gatti, specialmente nelle ultime settimane, sono diventati protagonisti di una nuova sfida virale, cioè parlami con gli occhi. Sui social sta spopolando questa sfida dove i proprietari devono fissare il proprio gatto senza parlare e registrare la reazione del gatto alle facce, alla mimica facciale. Risultato: milioni di video con gatti che guardano gli esseri umani, sembra quasi che li giudichino. Gli esperti spiegano che il comportamento dei gatti è legato soprattutto al riconoscimento del linguaggio corporeo. Infatti è famoso il fenomeno del ammiccamento lento, cioè si chiudono lentamente gli occhi, e questa cosa per i gatti è considerato un segnale positivo. Online la cosa è diventata molto comica e ancora una volta si dimostra che gli animali sono i veri padroni dei social e come vengono visualizzati loro, nessun essere umano.

0: È praticamente volata questa prima oretta assieme della domenica sera. Tra poco saltiamo nella seconda con ancora un sacco di cose da raccontarvi. Credo che partiremo, come dire, da qualche notizia gastronomica, perché abbiamo toccato già vacanze, abbiamo toccato già il mondo dei social, abbiamo toccato anche il mondo animale. Adesso sarà anche l'ora, sarà anche domenica sera, sarà che sapete, io sono solo e abbandonato qui in radio, a quest'ora mi viene un po' fame e quindi parleremo di gastronomia.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Tutta la musica che cerchi

0: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
1: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
3: Dove si va in vacanza?
4: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
5: E poi in viaggio?
4: No, in giardino. Con gli sconti Brick OK la vacanza ce la portiamo in casa.
5: Riposo vero?
4: Fatica zero.
5: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
6: Brick OK, più vicino a te.
7: Liberi di viaggiare.
8: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
7: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
8: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
7: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
9: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
10: Su Radio Number One manca un minuto alle 19.
11: Entra nel mondo di RadioNumberOne.it.
12: Scopri tutti i modi per restare sempre connesso.
11: Conosci i nostri speaker.
12: Ascolta i nostri podcast e rimani sempre aggiornato su tutte le iniziative.
11: Le notizie dal mondo della musica e non solo.
12: RadioNumberOne.it è dove vivi tu.
13: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

Madame con il nuovo singolo che si intitola Mama non mama su Radio Number One. Ancora una buona domenica sera da parte di Francesco Nasti, da parte dello zio Nasti. Da poco passate le 19 e direi di andare subito sul pezzo perché ho voglia di pizza. E scusate il gioco di parole, però una delle cose che mi è sempre piaciuta di più è quando la domenica sera, quindi siamo sul pezzo, le compagnie e gli amici si ritrovano per andarsi a mangiare una pizza e magari vi sto accompagnando in macchina come sottofondo proprio perché state per mangiare una pizza, o magari siete a casa, avete la radio accesa e avete ordinato delle pizze. Ci sono un paio di notizie sulla pizza italiana e soprattutto, così ve la butto lì, mi piacerebbe sapere qual è la vostra pizza preferita, quella più strana che avete mangiato e dove l'avete mangiata. Dai, intanto ve la butto lì: la pizza italiana conquista anche chi non vive in Italia, ma questa credo che non sia neanche una notizia, ma soprattutto che la pizza con l'intelligenza artificiale sta diventando, come dire, quasi un trend. Tra poco vi racconto di più e adesso ascoltiamo Tiesto con Jackie Chan.

The Bausa con Magnetic su Radio Number One, uno dei pezzi, una delle colonne sonore di quest'estate 2026. Complimenti a sti tre ragazzetti che sono pieni di energia e di belle idee. Torniamo alla nostra pizza, perché la sorpresa del 2026 è il successo della pizza non soltanto nelle grandi città, ma anche in molti paesini molto piccoli, sia europei che negli Stati Uniti, dove piccole pizzerie artigianali stanno diventando mete turistiche. Molti fanno delle ore per assaggiare, per poter mangiare la pizza napoletana preparata secondo la tradizione, che non è una cosa scontatissima, specialmente all'estero. In più, come vi dicevo prima, c'è anche l'avvento dell'intelligenza artificiale, perché ci sono dei robot che aiutano i pizzaioli, cioè la tecnologia arriva anche nelle pizzerie, dove sistemi di intelligenza artificiale aiutano nella gestione degli ordini, nella preparazione degli ingredienti e nel controllo della cottura. Attenzione, il pizzaiolo resta fondamentale, non viene sostituito, però, come dire, per ridurre gli errori e per velocizzare alcune fasi del lavoro, l'intelligenza artificiale sta, come dire, venendo incontro a quelle che probabilmente sono le esigenze anche dei pizzaioli. È interessante questa cosa, se volete approfondirla cercate la notizia su Wired Italia, che è uno dei siti di riferimento con queste notizie sulla tecnologia più sfiziose. Tra poco leggo i vostri messaggi, continuate a scriverne al 393-444-0444 a proposito della vostra pizza preferita, quella più strana che avete mangiato, dove l'avete mangiato e perché, quanti siete, dove andate, un fiorino.

0: i NSYNC insieme a Justin Timberlake, Better Place su Radio Number One. Stiamo parlando di pizza e lui voleva pizza capumbarola in coppa. Io quando poi parlo di pizza mi accendo. Ho fatto periodi della mia vita mangiando praticamente solo pizza. Sì, ho messo qualche chilo in più, ma godevo come un pazzo. Non so se siete del mio parere, ma se dovessi scegliere soltanto un piatto tra tutti quelli che esistono, beh, io sicuramente sceglierei la pizza. Vengo da voi, vengo ai vostri messaggi, vi ho chiesto qual è la vostra pizza preferita, ma anche quella più strana che avete mangiato e dove. Parto da Cremona, vado da Filippo. Per me la pizza preferita in assoluto rimane la Diavola con aggiunta di gorgonzola. La più strana? Ero a Londra in un locale fusion e ho preso una pizza con anatra laccata alla pechinese, salsa hoisin e coriandolo. Non voglio neanche immaginare che gusto avesse, anche perché per fortuna da noi sta roba non arriva. Giulia da Treviso, la mia preferita è la bufalina con una pioggia di basilico fresco, mentre a Tokyo i miei amici mi hanno costretto a provare la pizza locale. Adesso vediamo qual è. Allora ragazzi, mi è arrivata una pizza a base di maionese, calamari, alghe e uovo sodo. Poi dici che in Italia, o dico, mica pizza e fichi, eh?
1: Weekend number one. Weekend.
2: Ciao, sono Stefano Federici e vi aspetto sabato 25 luglio per la

Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.

0: Dove si va in vacanza?
1: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
2: E poi in viaggio?
1: No, in giardino. Con gli sconti Brick OK la vacanza ce la portiamo in casa.
2: Riposo vero?
1: Fatica zero.
2: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
3: Brick OK, più vicino a te.
4: Luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la

0: One. Radio ufficiale, Radio Number One. Il 22 luglio all'Arena Teatro Il Maggiore di Verbania, dalle 19.30 alle 2, una serata evento targata Beach for Babies, Summer Night, Live 90, dalla Golden Hour, l'aperitivo al tramonto sul Lago Maggiore con food truck, cocktail, birra e musica con DJ Vaero, fino all'after party di DJ Panico. E poi, omaggio dance anni 90 con DJ Angelo e DJ Tato, live show di Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina, info web e social Beach for Babies e biglietti su ticketgate.it.
1: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
2: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
1: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
3: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, il recupero fiscale del 50%.
0: Radio Number One Meteo.
4: Amici di Radio Number One, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì stabile e soleggiato sulle regioni settentrionali, da segnalare solo la possibilità di qualche temporale di calore, tipicamente estivo, tra pomeriggio e sera sulle Alpi. Temperature massime via via in aumento, con calde d'afa in intensificazione e punte che saranno anche prossime ai 35 gradi. Ma per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati scaricando e consultando l'app di Trebi Meteo.

0: Marrakesh con America, che poi è la versione di America, quella famosa di Gianna Nannini, rivista, diciamo, corretta, ma soprattutto adattata al 2026, ancora forse più bella. Lo chiedo ad un esperto di musica che passava da queste parti. Lei, come esperto di musica, cosa ne pensa di questa canzone di Gianna Nannini?
1: A proposito di grandi coppie, no? Si ricompone questa fantastica coppia, meglio di Gianna Nannini e Marrakesh,
0: quasi,
1: cioè lo
0: quasi.
1: Zio Nasti e Andrea Brum Brum Ferrari. Mi hai chiesto di questa canzone, hanno fatto molto bene a riproporla in questa chiave, come dicevi tu, moderna, con dei suoni moderni, e quindi era necessario. Sì, era necessario.
0: Sì, noi siamo propositivi nell'accogliere queste rivisitazioni di pezzi che hanno fatto la storia della musica italiana. Ma buonasera intanto Andrea Brum Ferrari, che come al solito lavora di domenica, si sappia.
1: Sì.
0: Lavora, anche sì. Se non sembra, anche durante la settimana, ma lavora.
1: Grazie, grazie, proprio, troppo buono.
0: Ma che sei bravo a simulare, invece no, tu lavori. Allora, Andrea.
1: Sì.
0: Caro, stavamo parlando di pizza.
1: Buona.
0: So che tu sei sensibile sull'argomento.
1: No, okay. Poi mi sa che la mangerò anche tra non molto per cena stasera,
0: ah,
1: perché la domenica sera spesso è pizza, sinonimo.
0: Infatti,
1: di pizza.
0: Guarda, l'ho detto all'inizio insomma di tutti i vari articoli che ho letto sulla pizza, è una delle cose forse più belle, trovarsi la domenica sera con gli amici, i parenti, con chi di
1: sì,
0: dovere
1: sì.
0: E andare a mangiare la pizza.
1: Buona.
0: Vabbè, se me la porti in radio, io sono qui, so che tu
1: tra... ma abito vabbè, troppo lontano.
0: No, qua sotto c'è una pizzeria, vabbè.
1: No.
0: La domanda, qual è la tua pizza preferita? Vai, spara.
1: Dipende anche un po' dalle stagioni, Dipende anche, non sono le quattro stagioni, la pizza quattro stagioni, dipende dalle stagioni.
0: La tipo battuta fa...
1: D'estate di questi tempi mi piace una pizza un pochino più fresca.
0: Come?
1: Freschissima.
0: Bella fresca.
1: Bella fresca con pomodorini freschi, a proposito, rucola, scaglie di grana e perché no qualche fetta di crudo, no? Quindi crudo, rucola, scaglie di grana, pomodorini ciliegi.
0: Ma questa non
1: ciliegi.
0: È la pizza, questo è il cenone di Capodanno,
1: no,
0: sulla pizza,
1: no, ma
0: dai.
1: Credimi che funziona. Invece d'inverno diciamo una quattro formaggi, magari qualche fettina di salamino piccante sopra. Io solitamente faccio così, e quando invece voglio proprio mangiare di quelle proprio gustose, belle potenti, salsiccia e patatine fritte. Ancora
0: no.
1: Oggi, sì.
0: Cioè tu americano, metti le patatine fritte sulla pizza.
1: L'americana è con i wurster. Io
0: ma
1: preferisco la salsiccia.
0: Cioè, ammetto, tu sei un po' americano, un po' tedesco. Tu vuoi fare l'americano?
1: Ma... in un certo senso.
0: Ma vabbè. Dai, tra poco leggiamo insieme qualche messaggio che è arrivato. Intanto ascoltiamo Amy Winehouse con You Know I'm Good.

0: Karol G e Manu Chao con Viajando por el mundo. Hombre, perché ridi, Andrea? Cosa c'è da ridere?
1: Perché se stiamo parlando di pizza, non è che mi puoi fare la pronuncia spagnola.
0: No, però, sai, siamo partiti dalla notizia che anche, non soltanto nelle grandi città, ma anche nei paesini in giro per il mondo, stanno aprendo le pizzerie classiche napoletane. Sempre
1: vero.
0: Di più, sempre
1: sì,
0: di
1: questo
0: più.
1: Questo è vero, questo è vero.
0: Messaggi arrivati a proposito della pizza preferita e di quella più strana. Partirei da Marco da Varese.
1: Marco dice salsicce e friarielli, grande
0: no,
1: classico.
0: Pronuncialo bene,
1: salsicce e friarielli.
0: Friarielli.
1: Dice, per me non si batte, ma la follia vera l'ho fatta ad Edimburgo in Scozia. Nel menù c'era la pizza con l'haggis, che è il loro insaccato tradizionale fatto con frattaglie di pecora. Aveva un sapore fortissimo e te credo.
0: Cioè, ma non è che mi viene schifo solo a pensare, no, mamma mia, ragazzi.
1: Anche a me. Altro messaggio.
0: Elena da Rovereto, pizza bianca con mortadella burrata e granella di pistacchio. Una goduria, tu sei proprio viziata, però il pistacchio c'è il suo perché.
1: Questa
0: mi piace.
1: È una pizza un po' più gourmet e anche un po' più estiva.
0: Mentre in Svezia ha mangiato pizza con banane, pollo, curry e arachide.
1: Non l'ho mai sentita neanche nei peggiori giro pizza.
0: Cose brutte dove trovarle.
1: Davvero.
0: Dai,
1: sì.
0: Chiudi tu con scegliere uno di questi, dai, a caso.
1: C'è un messaggio di Giacomo, Piacenza, dice qualche anno fa in Australia, Sydney. Ma perché vi mettete a mangiare la pizza in questi posti
0: ma
1: assurdi?
0: Ma fatti cazzi tu, ma la gente potrà mangiare quello che vuole quando vai in vacanza. Io non lo so.
1: Dice che a Sydney ha visto nel menù la pizza con la carne di canguro macinata, filetto di coccodrillo a straccetti e salsa barbecue. Non ci trovo nulla di particolarmente gustoso, però... Se lui dice che
0: allora,
1: in realtà non lo dice se è buono.
0: Non lo dice
1: buona.
0: Se è buono o meno, però c'è una regola: se ci piace,
1: ci piace.

0: Ti lascio andare a lavorare, so che tu sei qui per caso, cioè per caso, per lavorare, e quindi non voglio trattenerti più del dovuto in diretta, ma puoi dare almeno, come dire, l'appuntamento a domani che ricomincia la settimana?
1: Questa è Radio Number One, signori, buona serata a tutti, a domani.
0: No, ma come? Cioè, io non lo so. Ma
1: no, no, allora godetevi la parte rimanente di Weekend Number One con lo zio Francesco Nasti, che ha un sacco di notizie, di curiosità pronte per tutti voi, tra una bella canzone e l'altra, e con One Match, con noi due, ci ritroviamo domani a partire dalle 13, sempre qui su Radio Number One.
0: Allora, ringrazio Andrea Brum Brum Ferrari, ci becchiamo domani e noi continuiamo.
2: Weekend Number One. Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza. Quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

Rocky Goes to Hollywood, Relax dal 1983, la grande canzone su Radio Number One, con una bella curiosità, perché in realtà nel disco non ha suonato la band. Sì, avete capito bene, cioè sulle tracce che sono state incise non è la band dei Frankie Goes to Hollywood che suona, perché nonostante la loro grande energia, specialmente dal vivo, in studio il loro produttore all'epoca, un tale Trevor Horn, c'è una mente di quelle pesanti, ragazzi, un produttore di quelli pazzeschi, perché è stato dietro anche al progetto Buggles, agli Art of Noise, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, non trovò il suono elettronico che cercava mentre stavano registrando questo pezzo e quindi assoldò i migliori turnisti dell'epoca. E aveva speso una cifra fuori di testa per quel periodo, per quell'epoca, cioè più di 70.000 sterline soltanto per questo pezzo. Alla fine lo registrò come lo aveva in mente ed effettivamente si rivelò un successo mondiale e noi l'ascoltiamo come grande canzone. Stare con

più. La voce di Noemi con Tu cosa fai questa sera. E allora, velocissimamente, un'altra curiosità che arriva dal mondo della tecnologia, ma anche, come dire, del beauty, perché... Eh sì, un'altra applicazione dell'intelligenza artificiale è quella di creare dei profumi personalizzati. Dopo immagini, musica, testi, l'intelligenza artificiale entra anche nel mondo dei profumi. Alcune aziende stanno utilizzando questi algoritmi pazzeschi che sono capaci di analizzare i vostri gusti personali, i vostri ricordi, le preferenze, per suggerire delle fragranze create proprio su misura. Cioè, voi andate in un negozio, rispondete a delle domande molto semplici, cioè quale luogo ami, quale stagione preferisci, quale ricordo vuoi evocare con il tuo profumo, e l'intelligenza artificiale elabora una combinazione di note olfattive, e quindi poi alla fine ti fanno il profumo ad hoc per te. Io vi sto parlando di futuro, poi un giorno capiremo se ho detto delle bagianate oppure se si realizzerà veramente questa cosa, che per ora mi sembra molto curiosa, ma potrebbe diventare qualcosa di molto concreto.

0: è praticamente volata anche la nostra seconda oretta assieme. Tra poco saltiamo nella terza ed ultima. Vi anticipo che parleremo di bar. Iniziate a fare mente locale sul vostro bar preferito, che è anche un po' il nostro luogo del cuore per tanti aspetti, giusto?
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: A Radio Number One sono le 20 in punto.
2: Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
3: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
2: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it. WhatsApp.
4: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

Sombre, My Body Isn't Ready su Radio Number One. Buonasera a tutti da Francesco Nasti, dallo zio Nasti. Ancora un'oretta scarsa da passare assieme. Come vi ho anticipato, in questa primissima parte parleremo dei bar, perché sono, almeno lo dico per me ma credo per la maggior parte di voi, dei luoghi di aggregazione in cui siamo un po' cresciuti, in cui ci troviamo magari con gli amici, un po' dei posti del cuore, almeno fanno parte di quella cerchia di posti che fanno parte veramente della nostra vita. Allora, c'è questa nuova tendenza nata in alcune città asiatiche che sta facendo discutere, ma la trovo interessante, cioè locali dove il cliente paga non per quello che consuma, ma per il tempo che trascorre all'interno del bar. Cioè l'idea è di trasformare il bar in uno spazio dove lavorare, leggere, incontrare amici o rilassarsi, e il prezzo comprende bevande illimitate o servizi aggiuntivi. Secondo i proprietari il modello funziona bene perché molte persone cercano luoghi più tranquilli rispetto ai classici bar, e secondo i critici cambia completamente il rapporto con il locale. In Italia secondo me fallirebbero dopo 3 minuti, perché se voi avete degli amici come ce li ho io che non bevono, riescono a trasformare qualsiasi liquido in non so che cosa e sono praticamente no limits, sono senza fondo, quindi secondo me in Italia questa cosa non funzionerebbe. Al di là della notizia e di questa tendenza dei bar dove si paga in base al tempo in cui ci restate, molto semplicemente voglio sapere qual è il vostro bar del cuore, dov'è, come si chiama, con chi ci andate,

Alex Warren con Passenger in questa bella serata di domenica su Radio Number One, con i vostri messaggi sul vostro bar del cuore e anche tante cosettine che mi raccontate. Come al solito, quando io vi chiedo dei messaggi ne arrivano sopra le mie aspettative. Andiamo a Verona, andiamo da Tommaso, il mio bar del cuore in assoluto, la caffetteria al Duomo a Sirmione sul Lago di Garda. Tu pensi che io vivo lì a due passi, non la conosco e quindi mi hai dato uno spunto. Poi andiamo a Mantova da Simone. Ragazzi, qui andiamo sul sacro. In che senso? Se passate da Mantova dovete andare al bar Caravatti in pieno centro. È un locale storico, d'altri tempi è il rito obbligatorio e bere il loro aperitivo. Il Caravatti fatto con la ricetta segreta. Sai che questa cosa della ricetta segreta ricorre in tantissimi messaggi. Io non so che bombe ci danno da bere, però quelli che sono un po', tra virgolette, i cocktail e le bevande tipiche di quel bar sono rinomati, cioè li conosciamo, sono proprio famosi. Poi andiamo a Padova, andiamo da Chiara. Ciao a tutti, il mio posto preferito è il Bar dei Osei a Padova. Ma nel senso proprio, cioè, si traduce il Bar dei Osei a Padova, abbiamo capito tutti, non posso tradurre. Dai, tra poco ne leggo altri, intanto torniamo alla musica, c'è Sabrina Carpenter con Espresso, vedi, si parla di bar. No, yeah.

0: Naturalmente, prima di continuare a leggere i vostri messaggi sul vostro bar preferito, ragazzi, non ho preso soldi da nessuno, eh. Io giuro che questo intervento e quello prima non sono sponsorizzati. Ho dato libero sfogo ai vostri messaggi nel segnalare dei bar. Poi se qualcuno vuole allungarmi dei buoni, io sono facilmente corruttibile, lo sapete. Andiamo a Como, da Federico, che scrive: Bar Il Molo a Carate Urio, spero di pronunciare sempre bene i nomi dei paesi, sul lago di Como, è letteralmente una palafitta sul lago, un chiosco super tranquillo e alla buona ci vado d'estate la sera con gli amici. Andiamo a Clusone, provincia di Bergamo. Giacomo: ragazzi, il mio bar dell'anima, addirittura, si chiama Bar Mantegazza ed è nella piazza dell'Orologio qui a Clusone, un locale storico da vedere. Serena da Borghetto sul Mincio, provincia di Verona: ciao a tutti, il mio posto del cuore è il Gran Caffè a San Marco a Valeggio sul Mincio. Poi andiamo da Davide ad Asolo, provincia di Treviso: se passate dal Trevigiano dovete fermarvi al Caffè Centrale di Asolo, un bar storico sotto i portici del borgo, frequentato in passato da poeti e scrittori, è vero? Ci vado spesso la domenica pomeriggio. Poi c'è una carrambata, però io giuro che non è una carrambata cercata, è stato un caso e vi spiego perché. Scrive Cristian da Malcesine, provincia di Verona: vi svelo il mio rifugio, il bar Oasi a Malcesine, sulla sponda veronese del lago di Garda, un baretto piccolissimo vicino all'acqua e fuori dal caos del centro storico. Ci vado la mattina presto a prendere il caffè quando il lago è ancora una tavola e non c'è in giro nessuno. E io conosco bene il proprietario e lo saluto perché è un amico e si chiama Marcello e gli farà un sacco piacere questa cosa. E ripeto, no, Marcello sì, al massimo mi offre un caffè, però non mi paga, giuro, giuro che è tutto vero.
1: Weekend number one.
2: Weekend.
3: Buonasera.

0: al venerdì dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Il 22 luglio all'Arena Teatro Il Maggiore di Verbania, dalle 19.30 alle 2, una serata evento targata Beach for Babies, Summer Night, Live 90, dalla Golden Hour, l'aperitivo al tramonto sul Lago Maggiore con food truck, cocktail, birra e musica con DJ Valero, fino all'after party di DJ Panico. E poi, omaggio dance anni 90 con DJ Angelo e DJ Tato, live show di Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina, info web e social Beach for Babies e biglietti su ticketgate.it.
1: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
2: Radio Number One è dove

Bruno Mars, Oh My Soul. Si sta avvicinando sempre di più anche la doppia data qui a due passi a San Siro di Bruno Mars. E ci sto facendo un mezzo pensiero, vedo che c'è ancora qualche bigliettino, quindi non so. Volevo parlarvi sempre di musica, ma di Madonna, perché è tornata protagonista, sembra non invecchiare mai e a sorpresa è una delle star dell'estate musicale 2026. La cantante è tornata sotto i riflettori con nuovi progetti legati alla musica e allo spettacolo, dimostrando ancora una volta questa capacità di reinventarsi. In realtà, insomma, io l'ho sempre pensato che la sua forza non è soltanto nelle canzoni, ma nella capacità di creare eventi. Cioè, io la vedo come una grandissima art director. Sì, crea musica, ma in realtà forse come cantante non è eccellente, è proprio bello quello che fa, tutto il prodotto, quello che mi piace molto di Madonna. Insomma, i fan storici celebrano la sua carriera, mentre le nuove generazioni che non conoscono, non hanno vissuto gli anni passati di Madonna, continuano a scoprire attraverso i TikTok, attraverso lo streaming, attraverso le sue uscite, i suoi duetti, questa artista pazzesca. Insomma, un segno che nella musica alcune icone non passano mai davvero di moda. E allora ne abbiamo parlato, ce la ascoltiamo con un suo brano storico, ovvero Celebration, Madonna. I think you wanna-

Fulminacci con Maledetto Me tra gli italiani emergenti, forse uno di quelli che mi piace di più. Prima di ascoltare la grande canzone, volevo raccontarvi della nuova tendenza delle serie TV, perché io mi sto intrippando con delle serie molto, tra virgolette, datate, che durano un sacco perché sono tantissime stagioni, e poi specialmente le primissime serie duravano tanto, ogni puntata 40 minuti, un'oretta. Invece il modo di guardare la televisione sta cambiando e accanto alle grandi serie tradizionali stanno crescendo quelle nuove con contenuti brevi, episodi da pochi minuti, pensati soprattutto per lo smartphone, quindi si parla di 10 minuti a episodio. È un fenomeno ovviamente nato sui social, ma che interessa anche le grandi piattaforme, perché gli spettatori, soprattutto quelli più giovani, apprezzano sempre di più le storie veloci, con ritmo alto e senza tempi morti. Però personalmente pensare di vedere una serie dove ti vedi 10 minuti una puntata mi sembra un po' troppo veloce. Va bene la velocità, ma così è un po' troppo, dai.

0: piano alla fine anche di questa domenica sera assieme, ma prima c'è la grande canzone che arriva tra pochissimo. Vi posso dire che è una band pazzesca, quindi non ve la fate mancare, assolutamente statemi lì perché sta per arrivare la grande canzone.
1: Weekend number one. Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Red Hot Chili Peppers con Can't Stop dal 2002, la grande canzone su Radio Number One. L'ultima per quel che ci riguarda, poi lo sapete, più o meno al minuto 40 durante tutto il giorno, tutta la notte, 7 giorni su 7, trovate sempre questo pezzo di storia della musica e vi tiro fuori anche una curiosità sui Red Hot Chili Peppers che magari non tutti conoscevano, perché nei loro primi anni di carriera, e parliamo della metà degli anni 80, erano famosi per i loro live, per i loro concerti che erano molto selvaggi. E per fare colpo sul pubblico, specialmente di Los Angeles, perché è lì che hanno mosso i primi passi, decisero di salire sul palco solo ed esclusivamente con un calzino. E leggendo la notizia fino a qui non c'è niente di strano. No ragazzi, il calzino non era sui piedi, era da un'altra parte quel calzino lì. Avete capito bene, loro andavano sul palco con il calzino proprio lì, ok? E lo avevano anche uno slogan, o meglio, li hanno commentati così: Socks on Cocks. Per chi conosce l'inglese, io non posso tradurre, se avete capito bene, se no avete capito lo stesso, dai. Insomma, divenne una specie di marchio di fabbrica questa cosa, per far parlare di sé, e vabbè, poi hanno smesso di fare questa boutade, sono diventati famosissimi, soprattutto per la musica che continuiamo ad ascoltare con grande piacere, i Red Hot Chili Peppers. Stay.

la strana coppia formata da Martin Garrix ed Ed Sheeran con Repeat It. Siamo agli sgoccioli, veramente abbiamo parlato di tutto oggi, c'è soltanto una piccola nota che volevo riportarvi sui cinema, perché torna un po' il successo del cinema all'aperto. Erano tanti anni che non ne sentivo parlare, invece quest'anno, sarà anche per il tempo pazzesco, per quest'estate senza una goccia di pioggia, stiamo rivivendo finalmente una stagione d'oro per il cinema all'aperto, che tornano protagonisti, e mi piace molto l'idea perché è un sacco di anni che non vado a vedere un film all'aperto, ma ho dei bellissimi ricordi, e quindi questa cosa anche magari per quelli più giovani, insomma, è molto bella, credo, da vivere. Dai, tra poco ci salutiamo, quindi state lì.

0: è proprio tutto per quel che mi riguarda, quindi da parte mia, da parte di Francesco Nasti, dello Zio Nasti, grazie per essere stati con me per ben 3 orette su Radio Number One. La musica continua con la Number One Night. Noi ci sentiamo domani a partire dalle 13 con il mio socio, con Andrea Brum Brum Ferrari, per un'altra settimana di sfide, perché c'è One Match come sempre. Quindi non mi resta che augurarvi una buona domenica notte e una buonissima settimana che sta per iniziare. Ciao a tutti!
1: The Weeknd! Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: oltre 20 anni, Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it. Rendi il tuo soggiorno a Livigno indimenticabile. Tutte le domeniche fino al 30 agosto a Carosello 3000 sono in programma le Top Experience. Potrai ammirare l'alba da un rifugio in quota, fare yoga in cima a una vetta alpina, raggiungere incredibili viewpoint e gustarti una deliziosa colazione mentre sorge il sole. Info e prenotazioni su www.carosello3000.com.
1: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
2: Letteratura, musica, cinema, scienza, arte, teatro. In una sola parola, cultura. E in due, la Milanesiana. Venerdì 17 luglio, ore 17, in Piazza del Querce, l'evento della casa editrice Prometeica. Lettura del volume Francesco d'Assisi per bambini e per genitori curiosi. Domenica 19 luglio, in Piazza del Querce, alle 20.45, presentazione del libro Anima, confidenze di un parco. Un viaggio intimo nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio. Dialoghi di Anna Sustersic e lettura poetica dell'attore Luciano Bertoli. A seguire, serata d'onore tra musica, cinema e poesia, con Carlo Giannini. Eventi gratuiti con prenotazione su eventbrite.it.
3: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
4: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
3: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
5: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
6: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
7: Radio Number One, le 21. Scarica l'app di Radio Number One,
8: compatibile con Apple CarPlay e Google Android Auto.
7: Radio Number One è dove vivi tu,
8: anche con la nostra app. Lasciate il mondo dietro di voi
7: e fatevi trasportare dalla musica.
8: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
7: Questo è Number One Nights, il suono della notte
8: su Radio Number One. Quando

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One è dove

26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio, sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop star

0: One. Radio ufficiale, Radio Number One. Radio Number One, un minuto alle 22.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
2: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
2: Questo è Number One Nights,
1: il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Con Radio Number One.
0: L'estate 2026.
2: È più calda che mai.
3: Con Radio Number One.
0: Ascoltaci.
2: Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
0: Alfa.
2: Charlie Puth.
0: Serena Brancale.
2: Madame e tanti altri.
0: Tieni sempre accesa Radio Number One.
2: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
0: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Radio Number One è dove

0: Radio Number One. Un minuto alle 23.
1: Nel buio della notte, la musica risplende ancora più intensamente.
0: Restate con noi.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Segui Radio Number One anche sui social.
2: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
1: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.

0: Zone.
1: Radio Number One, è mezzanotte.
2: Nel buio della notte
1: la musica risplende ancora più intensamente.
2: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
1: Number One Nights.
2: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Sfinge, Sfinge, ci sei?
3: Chi è?
2: Come chi? Dobbiamo realizzare un promo per sponsorizzare il PN1.
3: Un promo. Breve intro per ricordare giorni e orari di un programma.
2: Però, finalmente hanno dotato anche la Sfinge di intelligenza artificiale.
3: Umano, come osi? Ti maledico!
4: Pomeriggio Number One.
5: Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17.
4: Solo su Radio Number One.
5: La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, un minuto alle due. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.